0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
0: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
0: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umoro! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one.
1: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
2: Brava Giovanna, brava!
1: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
3: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico!
1: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
4: E cosa deve fare la Doriani?
5: Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
6: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one.
1: Just give me some truth.

0: radio number one.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: quando ne manca un minuto alle 7. Buongiorno.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: www.radioufficialeradionumber1.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: It's the weekend!
2: Weekend Number One.
3: Weekend number one, buona domenica a tutti da Manuela Doriani. Eccoci qui pronti per la nostra porzioncina del weekend number one, appunto tutta nostra, tra le 7 e le 10. Come ogni domenica mattina noi siamo insieme, prenderemo un sacco di caffè in queste 3 ore, ma non solo, ascolteremo sicuramente un sacco di bella musica e chiacchiereremo di cose. Tra poco vi dico tutto, il primo caffè ce lo prendiamo ascoltando Beautiful Freaks, la canzone di Meek.
1: The Weeknd?

siamo partiti così, con questa canzone splendida di questa cantante inglese che ha una voce veramente straordinaria, molto particolare, passa dall'essere graffiante ai gorgheggi in Fabulous, che era il singolo precedente, veramente con una facilità, è proprio brava, brava, brava. Tra l'altro una presenza anche sul palco veramente notevole. Si chiama Mick, Beautiful Freaks, appunto è il titolo del singolo nuovo. Prima ancora c'era Fabulous, è quello con cui ci ha fatto innamorare di lei. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, eccoci qua come ogni domenica mattina. Noi siamo insieme appunto tra le 7 e le 10, sola soletta, orfana dei miei compagni d'avventura, appunto Sergio Sironi e Patrizio Romano. La domenica è così, ce la sciogliamo in tranquillità. Allora, tra poco parleremo, vi do una piccola anticipazione, per entrare diciamo nel vivo della puntata di questo weekend, parleremo di shopping online. Come siete messi voi da questo punto di vista? Siete tra quelli che comprano in rete, oppure siete tradizionalisti da questo punto di vista e quindi preferite uscire se avete bisogno di qualcosa, oppure quando ci sono i saldi appunto in questo periodo preferite uscire e andare a provare, a guardare, a toccare le cose che desiderate comprare, eccetera? Vabbè, facciamoci un pensiero mentre sorseggiamo appunto magari un caffè o una spremutina della domenica mattina. In arrivo Coldplay con Beyoncé, Hymn for the Weekend.

Si chiama Somber ed è un giovane cantante americano, giovane davvero, nel senso che è classe 2005, pensate un po', ha una ventina d'anni, ecco, noi lo amiamo particolarmente, nel senso che abbiamo creduto in lui qui su Radio Number One praticamente dalle prime canzoni che sono uscite, che hanno dato il via alla sua carriera, che sta diventando veramente brillante. No, stavo pensando quando vedo 2005, cioè dicevo, quando è nato nel 2005? Io nel 2005 ero già vecchia, capito? Mi fa specie avere queste nuove generazioni, anno di nascita 2005, mamma mia, il mio 1968, capito? Non lo so se anche voi provate, quelli che ovviamente hanno qualche anno in più, che stanno ascoltando in questo momento, se anche voi provate una sorta di brividello lungo la schiena quando vedete questi anni di nascita, no? Pensa che meraviglia quando si fanno le registrazioni su qualche sito per qualcosa, che non devono scorrere fino al 1968 per cercare appunto l'anno di nascita. Vabbè, sono i pensieri delle 7 del mattino della domenica, assolutamente inutili, ma bene così, nel senso, cioè la domenica diciamo che possiamo anche regalarci il lusso di pensare così a cose leggere, a cose magari anche un po' stupide. Potential December su Radio Number One nel Weekend Number One, che prosegue con Back on 74 di Jungle.

0: Damiani, come ogni domenica mattina, un saluto anche a quelli che a dormire ci stanno andando, non si stanno tirando su dal letto, ma si stanno buttando nel letto, perché magari hanno avuto un sabato sera molto movimentato. Beati voi, come sempre, il nostro saluto, il nostro pensiero, il nostro abbraccio e la nostra invidia vi raggiunga ovunque voi siate. Insieme fino alle 10, come vi ho detto, tra poco parleremo di shopping online, che è comunque sempre shopping compulsivo in alcuni casi. Ne parliamo tra poco.
1: Weekend number one.
2: The Weekend
3: con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One
1: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Cuvaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle Cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione.

0: Della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

così, Businessman, il pezzo nuovo di Dito nella Piaga su Radio Number One nel Weekend Number One. Allora, come vi ho detto, parliamo di shopping. Siamo in periodo di saldi, per cui da qualsiasi parte la guardi sta questa cosa qua, da qualsiasi parte lo prendi questo argomento qua è comunque pericoloso, sia che uno decida magari con un budget di uscire a comprare qualcosa, ad approfittare appunto dei saldi, o che si metta, che accenda il computer e si metta a farlo sempre con lo stesso budget davanti ad un computer, quindi acquistando su siti di e-commerce. Pericoloso perché comunque vada, magari insomma qualcosa in più rispetto a quello che ti eri prefissato lo spendi, in alcuni casi molto molto di più. Questo però vabbè, insomma, quando ci sono i saldi hai il tuo budget, ok, sfori magari di qualche euro, non importa, chi se ne frega. Il problema di molti siti di e-commerce, di molti siti online, è che ti portano delle volte veramente, non lo so, a dire compro due stupidaggini e poi via, boom, ti ritrovi

un conto finale di tanti euro e non riesci a farne a meno e non riesci a smettere. Per questo motivo, evidentemente, in Corea patiscono molto questo problema, la Corea del Sud ovviamente, e spopolano dopamine sites. Dopamine sites sono praticamente dei siti online dove tu compri senza comprare, nel senso che l'acquistare appunto in modo compulsivo sui siti a quanto pare è più comune di quanto si immagini ed è più pericoloso in quelle cose lì, in quelle zone lì del mondo. L'acquisto infatti in Corea del Sud è una vera e propria malattia, si è ricorsi a questi stratagemmi. Allora praticamente chi acquista in realtà non compra nulla, è solo una simulazione perfetta dell'acquisto, tutto sta nel percorso d'acquisto e non nell'atto finale. Tra questi siti c'è uno che si chiama Food Never Comes, che è stato creato da uno sviluppatore appunto sudcoreano, e gli utenti hanno a disposizione l'elenco dei ristoranti con valutazioni e stime dei tempi di consegna dei piatti. Aggiungono piatti al carrello, cliccano su ordina, poi appare l'ordine simulato con un piccolo messaggio in cui si fa notare quanto si è risparmiato non effettuando un ordine reale. Questi siti appunto si chiamano dopamine sites perché il cervello rilascia dopamina durante l'anticipazione della ricompensa e produce un effetto chimico reale indipendentemente dall'acquisto. Altre piattaforme invece, anziché avere insomma il cibo, hanno l'abbigliamento, che ne so, i mobili, insomma ce ne sono per tutti i gusti, per evitare appunto che le persone spendano dei capitali nelle cose che gli piacciono, però per dare a queste stesse persone la stessa carica di energia, la stessa botta di adrenalina. I dopamine sites piacciono e a quanto pare funzionano molto. Alle persone piace sentirsi connessi online anche con sconosciuti e fa sentire meno soli, perché hanno la possibilità anche di parlarsi tra loro, insomma ce ne sono di vari generi. La domanda quindi a questo punto sorge spontanea: quali sono quei siti pericolosissimi dove rischiate di spendere un sacco? Dovrebbero creare un dopamine site per voi, fatto ad hoc su di voi. Per quale sito? Qual è il vostro punto debole da questo punto di vista? 393 44

punk sarà probabilmente uno dei tormentoni estivi, o no? Ma per quest'estate 2026, quello di Francesco Gabbani, la canzone nuova di Francesco Gabbani. Te lo domandavamo proprio qualche giorno fa insieme ai miei compagni d'avventura, insieme ai miei partners in crime, Sergio Sironi e Pat Romano. Ci dicevamo: qual è il pezzo, il tormentone dell'estate? E io ci ho pensato un attimo e ho detto: boh, ma sai che non lo so, forse non è ancora uscito, magari qualcosa dovrà ancora uscire nel mese di luglio. Ci sono tante canzoni italiane belle, come questa Summer Funk che abbiamo ascoltato, mi vengono in mente quella di Levante, La Brancale, anche quella di Merck e Cremont, ce ne sono, quella di Gaia, Bossa Nostra, insomma ce ne sono tante di belle. Però l'idea di una canzone che dici pom, così che la senti dici ah, questa qua sarà quella che per sempre ci ricorderà l'estate 2026, non lo so, io in questo momento non l'ho ancora individuata, però vabbè, magari voi sì, no? E poi alla fine insomma diciamo che non siamo noi addetti ai lavori a doverlo decretare, ma il pubblico assolutamente. La cosa certa è che l'ascolteremo su Radio Number One. Un sacco di bella musica per svegliarci insieme in questa domenica mattina, insieme fino alle 10 con me, che sono Manuela Doriani. Ancora buongiorno, Single Soon, questa è Selena Gomez.

0: arrivando un po' di messaggi, come sempre. Stiamo parlando di shopping questa mattina, nel weekend number one. Stiamo parlando di quei siti che sono proprio pericolosi, che dici, se vado lì, cioè, magari vedi che ne so, il banner, non lo so, su Instagram ti compare in qualche maniera, se vado lì ci lascio giù un pezzo di stipendio. Quindi quali sono questi siti dove magari a maggior ragione in questo periodo con i saldi rischiate veramente grosso? Fatecelo sapere al 393 444 0444. Nel frattempo io tra poco vi regalo un disco bellissimo, la grande canzone di Radio Number One. Torniamo al 1976.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

1976, le grandi canzoni di Radio Number One. Che dire degli ABBA, che non sia stato detto nulla, è stato detto tutto, ci sono anche dei musical, due film addirittura, sai, beh, insomma, è stato detto tutto di loro, sappiamo veramente vita, morte, miracoli, e soprattutto nel mio caso almeno cantiamo a memoria tutte le loro canzoni. Jensen Queen, abbiamo scelto per voi questa grande canzone 1976 da riascoltare insieme questa mattina su Radio

un sacco di messaggi, non l'avrei mai creduto. Ah, perché molto presto. Nel senso, sono sì, quasi le 8 del mattino di domenica, quindi non immaginavo che qualcuno magari avesse così tanta voglia di raccontarci i fatti suoi. E B, perché non avrei mai immaginato che ci fossero tanti ascoltatori con vittime dello shopping compulsivo, soprattutto online. Ne parliamo tra poco, leggiamo.

0: chiudiamo questa prima ora del nostro weekend number one. Ne abbiamo altre due. Che meraviglia, con un sacco di musica da ascoltare e un sacco di messaggi da leggere. Tra poco.
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e

0: Chiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Val Chiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
1: Un minuto alle 8, questa è Radio Number One. Buongiorno.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Si apre con Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo, questa seconda ora del nostro appuntamento del weekend che si chiama Weekend Number One. L'abbiamo ribattezzato la famigliolina della domenica mattina perché siamo un po' una famigliolina noi, no? Di persone che si svegliano presto anche la domenica perché magari devono fare cose, perché magari devono lavorare o più semplicemente perché, insomma, non lo so, c'è una sorta di sveglia interna in te che suona comunque anche se non si deve fare niente. Perché tutto sommato, guardando il lato positivo, è un bene, no? Che magari anche se hai la giornata libera, sì, è vero che sarebbe bene dormire un po' di più, però almeno ti godi tutta la tua giornata libera e puoi fare un sacco di cose, anche se non, anche quando non lavori, se non lavori. Olivia Rodrigo, appunto, con Drop Dead, tra l'altro ha organizzato un festival, Olivia Rodrigo, stavo leggendo, è una cosa molto bella, nel senso che è fatto solo da donne, cioè lei ha appena annunciato appunto questo festival che si chiama Daisy Chain Fields ed ha una line-up interamente al femminile, il cui ricavato sarà devoluto integralmente a organizzazioni no profit che sostengono appunto i diritti delle donne. Ha dichiarato di aver sempre sognato di organizzare questo festival ed è talmente entusiasta, insomma, che finalmente sia diventata una realtà, che insomma non vede l'ora che cominci. L'appuntamento è quest'estate, il 29 agosto, ovviamente siamo in California, siamo negli Stati Uniti, quindi non ve lo sto dicendo perché penso che ci possiate andare, anche se magari qualcuno se lo prende pure un biglietto per la California per andare a vedere questo concerto al Great Park di Irvine, appunto in California. Questo, c'è un dettaglio che rende appunto lo sforzo voluto da Olivia Rodrigo ancora più significativo: tutte le artiste si esibiranno gratuitamente al 100% e quindi il 100% del ricavato appunto andrà in beneficenza. Brava, brava, una ragazza giovanissima, ma mi sembra di capire già con le idee chiare. Elisa Ligabue, c'è una bella collaborazione da riascoltare insieme perché era di 20 anni fa questo disco, era del 2006, Gli ostacoli del cuore.

quella di Radio Number One che vi accompagna ovunque voi siate, anche la domenica mattina quando vi svegliate così e poi potete magari pigramente iniziare la giornata con un pochino più di calma rispetto agli altri giorni della settimana. Io ci sono presente, buongiorno Manuela Doriani, mano a mano che ci raggiungono dei nuovi ascoltatori che si uniscono alla famigliolina, si svegliano appunto, accendono la radio e ci raccontano cose. Tipo, abbiamo fatto una domanda parlando appunto di shopping compulsivo, soprattutto riferita all'e-commerce, nel senso che in Corea del Sud sono nati dei siti che simulano questo shopping, nel senso che tu fai tutto il percorso, cioè l'idea è la stessa di quando fai shopping su un qualsiasi sito online, però è una simulazione, nel senso che poi ti dà la scarica d'adrenalina che uno ha nel momento in cui compra, quindi clicchi, acquisti, paghi eccetera eccetera, in realtà non acquisti e non paghi nulla, hai solo questa roba d'adrenalina e a quanto pare funziona. Uno detta così, raccontata così, dice vabbè, poi non mi arriva a casa niente, la cosa bella è quando mi arriva a casa qualcosa. No, in alcuni casi pare che funzioni e abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quali sono i siti pericolosissimi dove rischiate di spendere un sacco. Amazon ovviamente è tra quelli più citati, nel senso che c'è un nostro ascoltatore che mi ha fatto molto ridere perché dice ormai il Corriere conosce il mio cane per nome e lo saluta come se fosse il suo, e vabbè, il cane non gli abbaia neanche più perché lo conosce. E ci sono altri siti come Temu ad esempio, AliExpress, dici entro per curiosità e dopo mezz'ora mi ritrovo ad aver comprato tipo taglia ananas, porta spazzolina a forma di panda e altre 20 cose assolutamente inutili. Perché il problema di quelle cose, di quei siti lì, è che le cose in effetti costano poco, no? Anche a me è capitato di acquistare delle cose in passato, comunque di visitarli. E vedi, guarda, costa solo 1,50 euro, vai, lo prendo. Ah, guarda, costa solo 2 euro, vai, lo prendo. Il problema è poi quando arrivi alla fine, che li sommi tutti quanti e non so, sono 150 euro, capito? Sì, è vero, hai un sacco di cose, però.

0: si chiama End of an Era, il pezzo di Dua Lipa che abbiamo ascoltato su Radio Number One nel Weekend Number One, che torna tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend
3: Number One Classics. Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
2: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
3: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione, questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
5: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
6: Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como.

capire una bella collaborazione tra Madame e Marrakesh insieme. Li abbiamo riascoltati su Radio Number One nel weekend Number One. Ancora buongiorno, buona domenica da Manuela Doriani. Non vedo l'ora che sia il 14 di luglio per andare al Lazzaretto. A Lazzaretto, a vedere, mi è uscito il milanese proprio, a vedere il concerto di Madame, che mamma mia, non vedo l'ora. Un po' perché da un sacco di tempo, vivendo ovviamente all'estero, che non vedo un bel concerto di musica italiana in Italia, e quindi questo mi manca. E poi perché Madame mi piace veramente tanto tanto. Il singolo, l'album nuovo si chiama Disincanto, è un album molto bello, mi è capitato di sentirlo e vi consiglio di farlo se vi piace ovviamente questo genere musicale, se non vi piace è tutto un altro discorso, però se vi piace sicuramente è uno di quegli album da sentire. Jessie J, ritorniamo indietro al 2011, un pezzo che abbiamo anche ballato tanto perché esisteva in parecchi remix, devo dire degni di nota, degni anche di un dance floor. Price Tag. Okay.

0: And I wanna talk about.
1: È uscito questo album nuovo, Confession 2, tanto atteso, tanto chiacchierato, tanto presentato e anticipato da Madonna con reel su Instagram, con un concerto improvvisato appunto a surprise a Times Square a New York. È uscito venerdì questo. Io devo dire la verità, lo so, dovrei essere più preparata, nel senso avrei dovuto essere lì click day ad ascoltarlo a mezzanotte di giovedì. Apre a mezzanotte di giovedì, appunto, quindi le prime ore di venerdì mattina, ma mi sveglio molto presto, quindi a mezzanotte dormo già da parecchio e non sono riuscita a sentirlo. Lo farò magari nel corso del prossimo weekend, credo, di questa settimana, perché neanche questo weekend ho avuto modo di sentirlo. Però ho letto delle recensioni entusiastiche su questo album. Non lo so, poi bisogna vedere quanto sono fedeli poi alla realtà, no? Perché ha talmente dei fan che la amano tantissimo Madonna, che bisogna capire quanto è dettato dall'amore per lei incondizionato e quanto in realtà invece, insomma, non lo so, l'album sia veramente degno di nota. Lo scopriremo. Nel frattempo lo ascoltiamo, questo disco con Sabrina Carpenter, che si chiama Bring Your Love, su Radio Number One, in arrivo Sally Roy.

0: weekend, buona domenica da Manuela Doriani, buon weekend da Radio Number One. Siamo insieme fino alle 10 e tra le 10 e tra poco, attenzione, perché come sempre ci sono le grandi canzoni di Radio Number One. Verso quest'ora ce n'è sempre una diversa. Dove andremo? Non vi dico, ovviamente non vi anticipo assolutamente nulla. Vi consiglio solo di rimanere in ascolto, di alzare magari anche un cicinin il volume della vostra radio, perché torniamo indietro al 1982 per ritrovare due grandi, grandi, grandi interpreti. Tra poco.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Allora, com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

capito sempre delle anticipazioni sulle grandi canzoni di Radio Number One. Due grandi interpreti, Paul McCartney e Stevie Wonder, una collaborazione del 1982, come vi ho anticipato, era la splendida Ebony and Ivory che abbiamo riascoltato per le grandi canzoni di Radio Number One. Stare con

0: più.
1: Insieme alla Doriani, come ogni domenica tra le 7 e le 10, questo è il weekend number one. Nel frattempo continuano ad arrivare dei messaggi dai nostri ascoltatori a cui ho fatto una domanda, no? Parlavamo di e-commerce, parlavamo di shopping online e ho chiesto quali sono i siti pericolosissimi, no? Quelli dove dici è meglio che non lo apra perché sennò spendo una fortuna. E continuano ad arrivare dei messaggi. C'è un nostro ascoltatore che dice: il sito più pericoloso per me è quello della mia banca. Questo mi ha fatto molto ridere. Ogni volta che entro vedo quanto speso, sugli altri siti mi viene un colpo. Questa è la divertente. E poi il supermercato online. Supermercato online invece se per me non rappresenta una trappola, per me rappresenta una trappola, nel senso che al supermercato non mi piace fare shopping online e quindi non rischio di comprare delle cose inutili. Quando vai di persona, che c'è tipo il 3x2, c'è lo scaffale delle offerte, che dici c'è lo shampoo in offerta, prendiamo le 4-5 che costano solo un euro, prendiamo, ecco, pure il 3x2 sui biscotti, il caffè, queste robe qua, ecco, diventa per me del supermercato invece più pericoloso in presenza, ecco, mettiamola così. E mi ha fatto molto ridere anche un'altra nostra ascoltatrice che dice: il sito della Lego, ogni volta ci vado penso di fare un regalo ai bambini e poi il set finisce in salotto e lo monto tutto io, ed è una cosa da adulti, eh sì, perché è un gioco anche da adulti.

0: questa canzone chiudiamo anche questa seconda ora del Weekend Number One. Che meraviglia, ne abbiamo ancora una da trascorrere insieme, abbiamo un sacco di cose di cui parlare.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Oh.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di
2: prende forma.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star.

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Manca un minuto alle 9, questa è Radio Number One. Buongiorno.
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Number One Notizie.
4: Siamo più forti, sicuri e ricchi che mai, scandisce Donald Trump per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, rivendicando di aver sconfitto Venezuela e Iran e asserendo che l'America non sarà mai comunista. Per il presidente messaggi da tutte le cancellerie, inclusa l'italiana, significative anche le telefonate di Putin e Zelensky, entrambi hanno ribadito la disponibilità a una soluzione negoziale del conflitto tra Russia e Ucraina. Il Papa a Lampedusa, sulle tombe dei migranti, vittime delle decisioni non prese, ha detto con un richiamo alla responsabilità:
5: l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico, inserendo il primo soccorso in un piano strategico di lungo periodo, capace di accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti.
4: Ai mondiali il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco, i transalpini superano il Paraguay con un rigore di Mbappé, 3-0 degli africani sul Canada. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino. E ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con il dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
1: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
2: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un canto d'amore, sono bravi e belli loro due insieme. Mamma mia, quanto mi piacciono. Angelina Mango, che secondo me è una voce veramente straordinaria, insieme a Marco Mengoni, e insieme mi sembra che si divertano anche tanto. Danno l'idea in tutti i video che hanno fatto per lanciare questa loro collaborazione, questa loro canzone per l'estate, che siano anche molto amici, no? Due che si divertono insieme e che hanno fatto questa canzone felice di farla, appunto, insieme, together. Canto d'amore di Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Number One per aprire questa terza ora del nostro Weekend Number One, la nostra porzione di Weekend Number One. Ancora buona domenica da Manuela Doriani.

con i 54, con i 54 Ultra della Dea. Oh, scusate, sto ridendo perché tutte le volte che passiamo questa canzone che si chiama Talk to You, e tra l'altro sono anche tante perché è una delle canzoni dell'estate. Ecco, prima parlavamo di tormentoni, questa sicuramente è una delle canzoni che ci porteremo dietro e che ci ricorderanno l'estate 2026. E tutte le volte mi vengono in mente Sergio Sironi e Pat Romano che cantano, non lo so, una canzone bergamasca che mi fa molto molto ridere. E anziché Another si chiamano Another, e i 54 Ultra diventano i 54 Ultra dell'Atalanta. E vabbè, è così, eh? Dovete ascoltarla la combriccola di Radio Number One. Se non la sentite, ci sono delle cose veramente molto molto divertenti, come l'inno appunto Talk to You, il remix ufficiale. Insieme alla Doriani fino alle 10, Young Cook, Lalo insieme, questa è

0: sacco di caffè insieme, ci svegliamo insieme, ascoltiamo musica insieme, chiacchieriamo di cose. Tra poco vi regalo una notizia che potrebbe interessarvi. Offertone dell'estate, case a un euro. Sembro Mastrota con i materassi, mi rendo conto, no? Però in realtà è proprio così. C'è un borgo vicino Roma che regala praticamente delle case a un euro. Il perché, vabbè, è facilmente intuibile, perché non è la prima volta che accadono cose del genere in Italia, in questi paesi magari un po' sperduti, però veramente molto molto belli, tranquilli e molto molto belli. Vi spiego tra poco tutto.
1: Weekend number one. The Weekend.
2: Buonasera Luchino.
3: Sì,

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
7: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
8: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
9: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
10: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
11: Radio Number One Meteo.
12: Una buona giornata agli amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo sull'Italia. Al centro-nord splenderà inizialmente il sole su tutte le regioni. Il tempo sarà stabile con cieli sereni o al più lievemente velati. Solo verso sera poi segnaliamo una maggiore nuvolosità sulle Alpi orientali, con la possibilità di qualche piovasco. Le temperature massime diurne saranno in lieve rialzo, nel complesso comprese fra i 30 e i 35.

Com. Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

La voce meravigliosa di Sian Spiro, mamma mia quanta raffinatezza che c'è in questa cantante. Il pezzo si chiama Material Lover e fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada numero 2. Noi l'abbiamo riascoltata su Radio Number One nel Weekend Number One insieme alla Doriani. Allora, vi stavo dicendo, case a un euro a Norma, a Norma con la N maiuscola è il nome del paese, vicino a Roma, 70 km da Roma, un borgo molto bello, e questa iniziativa serve per contrastare lo spopolamento. È un paesino un po', diciamo, distante da tutto il resto, no? Un po' isolato, ecco, e quindi per contrastare lo spopolamento vendono queste case. C'è da dire che sono delle case abbandonate, costano un euro perché sono interamente da ristrutturare, quindi insomma ce ne bisogna spenderne poi qualcuno in più per sì, giustamente, però bisogna spenderne un po' di più per insomma renderle magari la casa dei nostri sogni, che può essere la casa dove abitare o magari dove andare in vacanza, perché no. Il bando si chiama Discover Norma e offre appunto queste case in questo centro storico di questo paese a un euro, è abitato da un migliaio di persone che sono lì, però non se ne aggiungono, non arriva niente, nessun altro in più, nessuno si ferma, magari si fermano, guardano e poi ripartono, e quindi insomma il comune ha deciso di creare questa iniziativa, di creare questo progetto per avere un recupero edilizio e la promozione turistica del paese. Sul sito ufficiale del comune ci sono ovviamente tutte le informazioni del caso, se dovesse interessarvi, magari non lo so, dice uno, dice

Si chiama Viajando por el Mundo, questa bella canzone di Karol G, una bella collaborazione insieme a Manu Chao, che è ritornato prepotentemente in auge, no? È sparito per un po' dalle scene internazionali. E adesso, insomma, tra la collaborazione tutta italiana con Alfa e con Karol G, insomma, che ha un respiro un pochino più internazionale, ce lo ritroviamo, diciamo, nelle playlist in tutte le radio del mondo. Meno male, sono molto contenta. Viajando por el Mundo su Radio Number One nel Weekend Number One. I could be

0: Questa domenica, come ogni domenica che trascorriamo insieme qui su Radio Number One, appunto nel Weekend Number One, che torna tra poco con una grande canzone. Vediamo che anticipazione vi do. Allora, è perfetta per la giornata di oggi ed è del 2003. Basta, non vi dico nient'altro, tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
8: Scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

dicevo io, l'anticipazione, il piccolo spoiler che ho fatto un attimo fa, vi ho detto la canzone perfetta per la giornata di oggi, infatti Sunday Morning, domenica mattina, eccola qua, la Sunday Morning che noi ci viviamo insieme ogni domenica nel weekend number one, Maroon 5, sono le grandi canzoni di Radio Number One.

fine, ragazzi. Abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare insieme, poi è il momento di salutarci e di lasciarvi in ottime mani. C'è la Virgi pronta da Milano per continuare con voi la mattinata della domenica. Tra poco ci salutiamo.

così alla fine anche di questa domenica insieme, il weekend number one, però non si ferma, non si ferma mai. Avete, ne avete da ascoltare di cose interessanti e simpatiche nell'arco della giornata qui su Radio Number One. Vi lascio con la Virgi in diretta appunto da Milano e noi ci risentiamo domani mattina con la Combriccola a partire dalle 7. Ciao a tutti, buona domenica. The weekend.

0: Buongiorno a tutti, 3 minuti dopo le 10, questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: È in gravi condizioni all'ospedale di Niguarda il 55enne colpito ieri mattina da un giovane di 22 anni che gli avrebbe inferto una ventina di coltellate prima di essere bloccato dagli avventori egiziani del bar di Milano dove è avvenuta l'aggressione. Mistero sul movente, i due a quanto pare non si conoscevano. Il giovane è nato a Conegliano Veneto da genitori gambiani che hanno detto di aver perso i suoi contatti da giorni. Non risulterebbero progressi accertati di problemi psichici. A Teheran, secondo giorno di commiato in memoria della guida suprema Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un raid israelo-americano presente all'affollata adunata a 3 figli ma non Mojtaba, suo successore. Giornata di passione per chi viaggia in aereo oggi per una serie di scioperi che potrebbero creare disagi, cancellazioni e ritardi. L'ENAC assicura che sono garantiti voli nelle fasce orarie protette. Un sabato in chiaroscuro per gli azzurri a Wimbledon, Sonego eliminato da Fritz, Berrettini in 5 set da Dimitrov, stesso numero di set per Cobolli sul russo Kachanov, con approdo agli ottavi dove Sinner oggi attende il giapponese Mochizuki. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: One for you, gli speciali di Radio Number One.
5: Oggi incontriamo Corin Clementi, amministratore delegato di Grandi Viaggi, un'azienda leader nel settore del turismo. Benvenuta Corin.
6: Benvenuti a voi, grazie.
5: Allora Corin, i Grandi Viaggi è una realtà storica che nel tempo ha accolto e continua ad accogliere un numero significativo di ospiti, in particolare famiglie. In che modo sono cambiate nel tempo le esigenze e le aspettative della famiglia italiana in vacanza?
6: Per 15 lunghi anni della mia vita ho vissuto all'interno delle strutture ricettive, occupandomi anche dello sviluppo del servizio, in particolar modo destinato alle famiglie, quindi penso soprattutto alle strutture ubicate in Italia, perché noi abbiamo 2 strutture in Sicilia, 2 in Sardegna, 1 in Calabria e poi 2 in montagna, iniziando 30 anni fa da famiglie che si presentavano, diciamo, come nuclei familiari standard, quindi con papà, mamma e figli a seguito, e che poi negli anni avevano cambiato configurazione, per cui vedendo come alla fine le famiglie si dividevano, rimanevano nuclei con un solo genitore o nonni che portavano in vacanza i bambini, siamo venuti poi incontro alle esigenze soprattutto dei ragazzi che trascorrevano periodi con il papà o solo con la mamma o addirittura con i nonni, evitando che questi ragazzi potessero subire dei traumi e che questa vacanza rappresentasse davvero per loro i giorni più belli dell'anno. Ecco, questa è la nostra filosofia.
5: Ed è una missione che portate anche in tutto il mondo, perché poi i Grandi Viaggi sì, non c'è solo in Italia ma sì, anche strutture in tutto il mondo.
6: Noi abbiamo delle strutture nostre di proprietà e di gestione in Kenya, a Zanzibar e a Seychelles. Anche là abbiamo declinato lo stesso format con persone che comunque ci seguono ormai tutto l'anno, quindi si ritrovano. Noi continuiamo a seguirli anche là.
5: Noi la ringraziamo tantissimo per essere stata con noi, Corin Clementi, amministratore delegato di Grandi Viaggi. A presto.
6: Grazie, io ringrazio tutti voi. Buon lavoro, buona giornata e buona vita.
4: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
2: Radio ufficiale, Radio Number One.
7: It's the weekend!
8: Weekend number one.

14 in questa domenica di sole, domenica di mare o di montagna, come ci scrivono già al 393-444-0444, numero che dovete utilizzare per condividere la vostra giornata con noi, per farci sapere un po' quali sono i vostri programmi.

Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari ad aprire questa puntata di Weekend Number One, domenica 5 luglio 2026. Buongiorno a tutti, bentrovati, io sono Gabro. Domenica da Bollino Rossi in autostrada. Servirà tanta benzina e soprattutto tanta pazienza per rientrare a casa o per raggiungere le destinazioni.

fatto un conto, credo di berne 5 o 6 al giorno. Sono troppi? Non lo so, mi servono. Sì, parecchio. Stimano gli esperti che in Italia vengano bevuti ogni giorno circa 100 milioni di caffè, un equivalente di più o meno 1150 caffè al secondo. Vabbè, 20 regioni, 57 milioni di persone in Italia, direi che è un numero abbastanza... Sì, vuol dire che più o meno tutti ne beviamo in media 2 al giorno. Vi ci ritrovate? Io direi anche di più. Magari c'è qualcuno che abbassa la media e non ne beve proprio, chi lo sa?

0: bella moka di caffè. A me piace di più, non so a voi.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
3: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Monte vicino alle Cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area Castello. Ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura Castello. Ore 18:30, apertura stand gastronomici. Ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del Barbaro. Ore 11, Santa Messa. Ore 12, pranzo con specialità. Per tutto il weekend, falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook, Proloco Quasso al Monte.
1: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Buongiorno a tutti i viaggiatori di Radio Number One, ecco l'appuntamento con la viabilità. Segnalato un incidente sulla statale 36 del lago di Como.

2 Torino Bardonecchia, rallentamenti per un chilometro tra Borgone e Susa verso Bardonecchia, mentre sulla A5 Torino Courmayeur code a tratti in direzione Courmayeur. Ci spostiamo nella zona di Roma e dintorni, dove ci sono problemi sulla A24 Roma Teramo in direzione Lunghezza con il veicolo fermo allo svincolo. L'appuntamento con il traffico torna la prossima ora, fate buon viaggio.

Potential, lui è Somber su Radio Number One, un artista, una vera rivelazione di questi ultimi due anni, candidato anche ai Grammy come miglior artista emergente, e ha davvero del gran potential, del gran potenziale, come ha un altro artista che ieri ha battuto ogni record. Stiamo parlando di Ultimo con il suo concerto a cui hanno partecipato 250.000 persone a Roma, Tor Vergata. Praticamente chi era nell'ultimo pit era a un chilometro di distanza dal palco. È stato veramente il concerto dell'anno, ha battuto il record di Vasco Rossi che al Modena Park aveva totalizzato 225.000 persone, e che ha commentato il fatto di essere battuto, no, da Ultimo con molta allegria, dicendo ha scritto: dai, giusto così, facciamo largo ai giovani e soprattutto a un grande artista come Ultimo, che piace veramente a grandi e piccini. Buongiorno a tutti, buona domenica, io sono Gabro, vi tengo compagnia qui su Radio Number One fino alle 14. Ora c'è Francesco Gabbani.

0: Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani su Radio Number One. Tra un attimo arriva una grande canzone.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

indietro al 1995, Lifted, The Lauthouse Family su Radio Number One, l'appuntamento con la grande canzone perfetta, questa per accompagnare i viaggi in macchina, le serate estive, quei momenti in cui serve una canzone che metta semplicemente di buon umore, no? Tra l'altro questo brano parla di speranza, positività e anche della capacità di rialzarsi nei momenti difficili. Proprio il titolo, Lifted, significa sollevato, no? Tirato su, sia nel morale che nello spirito. L'appuntamento con la grande canzone ovviamente tornerà anche nella prossima ora. Per il momento io vi auguro una buona domenica. Sono le 10:45, il 5 luglio è la prima domenica di luglio e qui su Radio Number One ci sono Martin Garrix ed Ed Sheeran. Repeat it.

appena ascoltata su Radio Number One, 10.52, domenica 5 luglio 2026. Siete in mia compagnia, io sono Gabro, sono qui fino alle ore 14. Questo è il weekend number one. Soprattutto oggi è domenica, è la giornata giusta per abbandonare l'ansia da produttività, no? Quello stress che ci tiene svegli tutto il giorno e tutta la notte. Perché? Perché c'è sempre qualcosa da fare o qualche compito da portare a termine. Ormai rilassarsi, fare una seratina sul divano è diventata veramente la mission.

palestra. È impossibile staccare la spina nel 2026? Fatevelo sapere al 393-444-0444. Qual è il momento della giornata in cui lasciate perdere tutto e vi dedicate a voi stessi? Sempre che ci sia, perché poi se squilla il telefono cosa fate? Non rispondete? Chi lo sa, io il mio momento preferito è la sera tardi, quando gli altri dormono, capito? Sono sicuro che nessuno mi romperà le scatole, quindi resto sveglio di più e ne pago ovviamente le conseguenze la mattina dopo. E beh.

0: con Apnea su Radio Number One. Arriviamo tra pochissimo con la seconda ora.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
0: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
4: Buongiorno, buongiorno, sono le 11 in punto qui su Radio Number One.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Formula 1 alle 16, il Gran Premio di Gran Bretagna in pole, il leader iridato Antonelli su Mercedes, quarto il compagno di scuderia Russell, tra loro le due Ferrari, Leclerc ed Hamilton. A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner, che negli ottavi affronta il giapponese Mochizuki, ottavi raggiunti anche da Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, eliminati invece Lorenzo Sonego, KO con Fritz, e al quinto set con Dimitrov un rammaricato Matteo Berrettini.
8: È stato un torneo buonissimo, che poteva essere ancora migliore, ma considerando quanto mi sono preparato, quanto non ho giocato partite sull'erba da Parigi, quindi insomma è sicuramente una settimana positiva. C'è l'amaro in bocca, però normalmente quando perdo partite così, o comunque in carriera ho perso partite così, sono sempre riuscito a prendere il buono, e quindi questo sarà l'obiettivo.
7: Mondiale di calcio, definito il primo quarto di finale Francia-Marocco, si giocano stasera altri due ottavi, alle 22 Brasile-Norvegia, alle 2 Messico-Inghilterra. Ciclismo, la prima maglia gialla di questa edizione del Tour de France di Jonas Vingegaard, vincitore col suo team della cronosquadra d'apertura a Barcellona. A 8 secondi Filippo Ganna, a 12 Tadej Pogacar. Oggi seconda tappa Tarragona-Barcellona. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Weekend number one.

Harry Styles, American Girls su Radio Number One, 11.05, domenica 5 luglio 2026. Buona domenica, buongiorno a tutti, sono Gabro, vi accompagno fino alle ore 14. E per chi si fosse appena collegato, stavamo parlando del fatto di staccare la spina, no? Almeno nel weekend, quando non si dovrebbe lavorare, poi c'è qualcuno che non molla mai e a cui mandiamo un grande saluto. E ci scrive Claudia da Milano: il mio momento free è tipo all'alba, quando nessuno mi chiama o mi scrive e ho tempo per organizzare le mie idee senza interruzioni. Io, vedi, faccio la notte e tu la mattina, che forse è meglio perché almeno riesci a riposare un po' di più in questa giungla urbana che ci tiene sempre svegli, sempre con mille mail, mille chiamate. Riuscire a trovare un momento per se stessi è diventato veramente un'impresa. Ma che impresa, io quando vado al mare riesco a staccare un po', però se sono in città arrivo a quel momento in cui dico basta, sai che c'è, butto tutti i vestiti sulla sedia, mi lancio sul divano e non se ne parla più. Se mi arrivano messaggi a volte rispondo, a volte no, dipende anche ovviamente da chi ti scrive, perché se è un amico è meglio rispondere, ma qualche volta si lascia perdere. Se invece ci scrive il capo o comunque qualcosa inerente al lavoro, non possiamo mai tirarci indietro e basta, dai!

La canzone estiva, quella di Annalisa su Radio Number One, 11:13. Ho visto che l'argomento relax ha scaldato un po' gli animi. Ci scrive anche Tiziana da Milano. Buondì Gabro, io come te, il momento più bello della giornata è la notte, quando tutti dormono, il silenzio del tutto, cullata solo dal dolce suono delle macchine che sfrecciano sulla tangenziale verso mete ignote. Vabbè.

rinuncia mai, soprattutto il sabato e la domenica, alla pennica. Quella è la cosa più bella che esista, secondo me. Ci avete fatto caso che in Puglia, in Sicilia, nei paesi, nelle regioni del sud Italia c'è la cosiddetta ora contraria, quindi dalle 13 alle 16 quando andate in vacanza noterete che tutti i negozi sono chiusi. Inizialmente gli antichi, diciamo i nostri avi, lo facevano perché? Perché sono le ore più calde della giornata, quelle dove conviene stare al fresco. Poi la cosa è piaciuta e quindi la pennichella dura altro che un'ora, almeno tre. Su Radio Number One arriva Not My Fault. It's not my fault.

Rap su Radio Number One, 11:17 domenica. Vi ricordo che potete ascoltarci in DAB in FM oppure scaricando la nostra applicazione. Date un'occhiata ovviamente anche a tutti i nostri social, postiamo quotidianamente contenuti che vi faranno ridere e soprattutto tanta compagnia. Arriva Peggy Goo.

0: I Believe in Love Again, lo dicono Peggy Goo con Lenny Kravitz. State ascoltando Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
3: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
5: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte, ma la differenza l'ho trovata.

0: Biglietteria Crestani. Vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani. Il metallo prende forma.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Buongiorno a tutti i viaggiatori, diamo un'occhiata alla situazione traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla 9, Lainate Chiasso, incidente tra Como Monte Olimpino e Como Centro, in direzione Lainate, con code residue. Code anche sulla 4, Milano-Brescia, allo svincolo di Bergamo, in direzione Brescia, e alla barriera di Milano-Est per traffico intenso. Sulla 7, invece, Milano-Genova, code a Serravalle-Scrivia, in direzione Genova, mentre veicoli in avaria sulla 6, Torino-Savona, allo svincolo di Altare, in direzione Torino. C'è un altro veicolo fermo sulla 7, Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busaco, in direzione Milano. Per il momento è tutto, l'appuntamento con la viabilità torna la prossima ora.
1: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

oltre 65 date. La bella notizia per i fan italiani è che Olivia tornerà anche nel nostro paese con due concerti all'Unipol Dome di Milano. Saranno il 27 e il 28 aprile 2027, quindi l'anno prossimo, accompagnata dalla sua band, i Dice Beats, che poi saranno gli ospiti speciali del suo tour. Su Radio Number One adesso cambiamo atmosfera totalmente, torniamo nel 2007 con un'artista che non passa mai di moda. Lei è Alicia Keys e questa è la sua No One.

America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh su Radio Number One, 11.38, una rivisitazione del singolo di Gianna Nannini uscito nel 1979, si chiamava America, con l'aiuto anche, no, la collaborazione di Marrakesh, hanno fatto un po', hanno una nuova idea sul sogno americano, quindi l'America che all'epoca sembrava tanto bella, carica di opportunità, quella di Arnold Schwarzenegger, diciamo, quei tempi dove si partiva, si arrivava in America e in qualche modo si riusciva a costruire un futuro migliore. Forse oggi, almeno secondo loro, non è proprio così. Voi cosa ne pensate? 393 444 0444. C'è Nico Santos.

0: All Time High, Nico Santos, state ascoltando Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Fire, un classico del 1979 che ancora oggi fa alzare chiunque dalla sedia. Nonostante però il ritmo travolgente, il testo ci racconta qualcosa di più profondo, ovvero la discoteca come rifugio, come posto in cui dimenticare, diciamo, per qualche ora i nostri problemi, quelli della vita quotidiana. Quindi sì, una canzone assolutamente nata per farci ballare, ma anche per ricordarci alla fine quanto la musica possa essere una forma di evasione, un momento dove staccare la spina. Brano che è arrivato fino al sesto posto della classifica americana ed è diventato uno dei simboli assoluti dell'era disco, entrando nell'immaginario collettivo e continuando poi a far parte anche di film, serie TV e poi le feste di tutte quante le generazioni. L'appuntamento con la grande canzone torna anche nella prossima ora su Radio Number One. Adesso c'è

anche se non trovi le parole, lo dice Elisa, era il 2009, una bellissima canzone appena ascoltata qui su Radio Number One. Andiamo avanti con Rosé, Bruno Mars, APT.

0: APT, Rosé, Bruno Mars, state ascoltando Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Il Lake Sound Park, dal 9 al 26 luglio, all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido

0: scoprire ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Buenos días, sono le 12 in punto su Radio Number One.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Radio Number One Notizie.
8: Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni, la tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni ha affrontato il mare mosso per il forte maestrale per metterli in salvo, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Ultimo da record, Tor Vergata ieri si è accesa per il concerto evento dell'estate. 250.000 sono accorsi per partecipare a una festa della musica conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole leader iridato Antonelli su Mercedes, incalzato dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e il bolognese le teme.
9: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. Dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
8: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
10: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
11: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
12: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
13: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
14: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
15: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
16: Weekend number one.

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Radio Number One? Terza ora del Weekend Number One in mia compagnia. Ciao a tutti, bentrovati, benvenuti se vi siete appena collegati. Sono Gabro, starò qui con voi fino alle ore 14. Cosa fate voi questa sera? State seguendo i mondiali? Se sì, giocano Brasile contro Norvegia, gli ottavi di finale

c'è in gergo calcistico, cercavano di dare fastidio, no? Di rovinare un po' quella che era la partita della Francia, soprattutto sotto a livello psicologico, quindi creare nervosismo per fare in modo di favorire errori da parte dei Bleu, che hanno vinto grazie a un rigore di Mbappé. Stasera, appunto, vi dicevo, c'è Brasile contro Norvegia. Io mi diverto un sacco a vedere i norvegesi quando festeggiano e vincono la partita con la famosa Viking Row, cioè non so se avete visto, c'è praticamente il capitano che batte e rullo di tamburi, no? E i giocatori simulano all'unisono l'antica vogata dei norvegesi. Ci sono gli Sister Sisters.

5 di luglio 2026, sono Gabro, sono qui fino alle ore 14 quando si parla dei mondiali di calcio. Stasera sono due le sfide, in primis Brasile contro Norvegia, poi stanotte alle 2 ora italiana giocano Messico contro Inghilterra. Si gioca allo stadio Azteca, città del Messico, è uno degli stadi più iconici del mondo, è stato già sede delle finali dei mondiali del 70 e dell'86 e uno dei fattori più importanti di questa sfida è l'altitudine. Perché mi direte? Perché lo stadio e città del Messico si trovano a 2200 metri sul livello del mare. Per l'Inghilterra rappresenta una difficoltà notevole perché a queste quote l'aria è più rarefatta, quindi si fa fatica a respirare e a far circolare l'ossigeno nel nostro corpo, anzi nel loro soprattutto, che non sono abituati. Il Messico invece gioca molto spesso in questo stadio e quindi ovviamente è abituato. Quindi qual è stata la trovata dello staff dell'Inghilterra? Ovviamente sono voci di corridoio, non c'è nulla di confermato e di ufficiale. Pare che lo staff dell'Inghilterra starebbe valutando di usare il Viagra, che non è vietato dalla federazione come possibile, diciamo, aiuto contro gli effetti dell'altitudine in vista proprio della sfida contro il Messico. Non so se mi sono perso qualcosa oppure no, pensavo servisse per altro. Vediamo se lo useranno veramente o è solo una frottola.

0: Houdini, lei è Dua Lipa e questa è Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

situazione traffico sulle principali strade e autostrade italiane. Sulla 4 Milano-Brescia, incidente tra Monza e la tangenziale est in direzione di Brescia con code in formazione. Sulla A2, autostrada del Mediterraneo, incidente con persone coinvolte tra Sicignano Potenza e Campagna in direzione Fisciano. Ci sono rallentamenti segnalati. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Ancona con code tra Bologna-San Lazzaro e Forlì in direzione

Bossa Nostra, Gaia su Radio Number One con questo sound un po' brasileiro. Abbiamo appena ascoltata qui alle 12.27, a proposito di Brasil, stasera dicevamo che c'è la partita Brasile contro Norvegia. I norvegesi, oltre alla storica tradizione di imitare, no, la vogata che facevano gli antichi vichinghi, hanno delle strategie ottime per affrontare al meglio questo mondiale, che si basano soprattutto sul mantenimento di una dieta ferrea e a cui i giocatori sono abituati. Infatti hanno portato, insieme a tutta la squadra, 300 kg di salmone, 30 milioni di chili di arance, cibi tipici ai quali i norvegesi sono abituati, perché anche loro ovviamente in Messico hanno difficoltà con le alte temperature. Hanno anche a disposizione 3 chef che si occupano solo di loro. Posso dire che mi è venuta voglia di diventare norvegese? Adesso c'è Kylie Minogue, All the Lovers.

Beautiful Freaks, la nuova di Mick, appena ascoltata su Radio Number One. Domenica 5 luglio, 12:34. La fatidica domanda: cosa bolle in pentola? Dai, che oggi poi è domenica, quindi ci saranno tante mamme, tante nonne ai fornelli a preparare qualcosa per tutta la famiglia. Magari proprio prima di farsi una bella pennichella, perché è giusto anche rilassarsi ogni tanto. Io mi ricordo però che molte persone d'estate adottano una strategia, che è quella dell'insalatona di riso piena di mais, wuster, chi più ne ha più ne metta, che si prepara una volta e va bene per 2-3 settimane. Anche perché tenendola in frigo si conserva bene, poi è buonissima e a parer mio è il piatto ideale da portarsi come schiscia, come schiscetta al mare quando si va poi tutta la giornata a fare un bagno e a prendere un po' di sole. Fatemelo sapere al 393 444 0444. Cosa state preparando?

0: Talk to You, gli Another 54 Ultra su Radio Number One. Tra pochissimo le vostre ricette, prima l'appuntamento con la grande canzone.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Night, siamo tornati indietro nel 1985, canzone che racconta di una situazione che prima o poi tutti quanti abbiamo vissuto, quella voglia, no, di avere un'ultima occasione, una notte in più, one more chance si potrebbe dire in inglese, per sistemare qualcosa che non è andato come speravamo, un sentimento che è semplice, sì, universale, perché secondo me l'abbiamo provato tutti, e che molto probabilmente è uno dei motivi per cui questa canzone continua ancora oggi ad emozionare tutti quanti. Poi la magia della voce di Phil Collins, intensa, delicata, capace secondo me di raccontare la malinconia senza risultare eccessivo, anche con questo sound. Era l'appuntamento con la grande canzone che torna anche nella prossima ora qui su Radio Number One, quando alle 12.46 stiamo parlando di cibo, di pranzo, di caffè, primo, secondo, terzo, chi più ne ha più ne mangi. Stanno arrivando anche i vostri messaggi al 393-444-0444, come quello di Gisella da Faradadda, che ci scrive: buongiorno Radio Number One, oggi ho cucinato coniglio e contorno di zucchine impanate fritte. Mamma mia che bontà, Gisella, me ne porti un pochino, anche se sono abbastanza lontano. C'è un altro vocale.
1: Ciao Number One, Caterina. Ciao. Dei Ivrea, insalata Caterina. Di riso, mozzarella e prosciutto. Hai e visto? Adesso vado a lavorare. Ciao ciao, buona giornata.
0: Brava, un pranzo sprint al volo per Caterina, che comunque è riuscita a mantenere alto l'orgoglio italiano verso la cucina. Perché diciamolo, dai, il pranzo, la cena è un momento da condividere con la famiglia ed è anche un momento dove possiamo dimostrare quanto valiamo ai fornelli. Personalmente poco, ma questo è un altro discorso. Per il momento vi auguro buon appetito, invece a chi non sta mangiando e magari in macchina in mezzo al traffico, che dire? Buon vento!

0: Cold, lo dice Katy Perry, siamo tornati nel 2008, e beh, direi decisamente più hot che cold. Mamma mia che caldo!
1: Weekend number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
1: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva, montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Buon pomeriggio a tutti, questa è Radio Number One. Un minuto dopo le 13.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Radio Number One Notizie.
8: Abbiamo sconfitto Venezuela e Iran, siamo all'alba di un'età dell'oro, scandisce Donald Trump alle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza, un discorso di 35 minuti in cui ha recuperato anche l'antico allarme del comunismo. Muore dopo aver salvato in mare i suoi figli gemelli di 8 anni la tragedia ieri a Otranto in Puglia, dove un uomo di 54 anni ha affrontato il mare mosso per il forte maestrale per metterli in salvo, ma poi si è accasciato a riva per un malore. Ultimo da record, Tor Vergata ieri si è accesa per il concerto evento dell'estate. 250.000 sono accorsi per partecipare a una festa della musica conclusa con i fuochi d'artificio. Largo ai giovani l'affettuoso post di Vasco Rossi. Formula 1 alle 16 il Gran Premio di Gran Bretagna. In pole il leader iridato Antonelli su Mercedes, incalzato dalle Ferrari di Leclerc e Hamilton, e il bolognese le teme.
9: Sì, perché intanto sono in due, quindi sicuramente non sarà facile. E dovrò fare una buona partenza e cercare di subito fare un buon ritmo. Non sarà facile, e soprattutto se ci sarà tanto vento.
8: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
11: Weekend Number One.

Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale su Radio Number One ad aprire questa quarta ora in mia compagnia. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Sono Gabro, appunto starò qui fino alle ore 14, anche se ascoltando questa canzone mi è venuta voglia di essere a Napoli a mangiarmi una bella pizza e a bere un bello caffè, magari ascoltando, incontrando e riuscire a fare una foto con Geolier, che è un artista partenopeo che ormai continua a fare sold out ovunque e per l'anno prossimo ha programmato una serie di concerti che si svolgeranno solamente nella sua città del cuore, quella dove è nato, quindi Napoli, allo stadio Maradona. Quest'anno è riuscito a fare una canzone niente po' di meno che con 50 Cent, uno dei rapper più influenti da tantissimi anni a livello mondiale. Il brano si chiama Phantom e c'è anche un aneddoto molto divertente su questa canzone, perché Geolier ha raccontato in pratica che quando è andato in America per fare le varie prove con 50 Cent, appunto, era anche con suo papà. A un certo punto gli ha detto: 50 Cent, questo è mio papà, te lo presento. Il rapper ha voluto immediatamente fare una foto con il papà di Geolier e poi lui, rimanendo sorpreso, gli ha detto: papà, ma ti rendi conto che hai fatto una foto con uno degli artisti più riconosciuti da tantissimi anni a livello mondiale? Volete sapere la risposta di suo papà? È stata: ma veramente lui che si è fatto una foto con me? Io me l'immagino detta in dialetto napoletano, no? Con quel suono molto divertente, e alla fine aveva ragione, perché non è stato lui a chiederla, ma è stato 50 Cent a voler scattare un ricordo con il papà di Geolier, artista in completa ascesa. Adesso torniamo ai fan We Are Young.

sa anche recitare, ha fatto anni e anni di studi di recitazione, infatti i suoi show sono dei veri e propri spettacoli, è stato veramente divertente. E se non volete perdervi nessuno dei nostri eventi, anche futuri, ve lo dico, d'estate siamo ovunque, seguiteci su tutti quanti i social e mettete like ai nostri post, dove vi andremo ad indicare giorno dopo giorno quali saranno le località che andremo a trovare nei prossimi mesi. 393 444 0444 è il numero invece da utilizzare per interagire con noi e per raccontarci come state passando questa domenica 5 di luglio 2026. C'è chi sta già tornando dal mare, c'è chi invece si concede un po' di relax fino all'ultimo centimetro di piede che resta in mare. Fatemelo sapere, io sono qui, vi tengo compagnia ancora per un pochino, poi arriverà Alvise. Intanto Damiano David.

0: Next Summer, Damiano David su Radio Number One. Domenica 5 luglio, sono le 13:18 e ci state raccontando al 393-444-0444 cosa state facendo in questa giornata di domenica a pranzo.
1: Buongiorno Gabbro.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ascolta, non c'è un bel pezzo sottomano nella scaletta rock?
0: Vediamo.
1: Che sto grigliando.
0: Ah, stai grigliando, eh? Ma sei un eroe, come fai a grigliare con 40 gradi? Insegnami ad essere coraggioso come te. Io mi sono ordinato un qualcosa di fresco, deve ancora arrivare e poi ve ne parlerò. Tra pochissimo ritorniamo con i Weekend Number One.
2: Weekend Number One.
3: The Weekend.
4: Con Radio Number One.
2: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
2: Ascoltaci.
4: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
4: Charlie Puth,
2: Serena Brancale,
4: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Radio Number One è dove vivi tu.
6: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, musica e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Fulminacci con Maledetto Me, appena ascoltata qui su Radio Number One, domenica 5 luglio. Mi viene da dire maledetto il lunedì, il giorno più brutto della settimana, o forse il secondo, perché il lunedì si ricomincia il lavoro, le abitudini buone e cattive. Però in un certo senso siamo riposati, no? C'è stato il sabato, la domenica, dove qualcuno almeno è riuscito a rilassarsi un po'. Io quello che odio più di tutti è il martedì, perché subito dopo il lunedì, allo stesso tempo però so che manca ancora un sacco di tempo al venerdì e quindi a un altro fine settimana. C'è qualcuno che non si ferma mai e ci sta scrivendo al 393-444-0444. Ascoltiamo.
1: Ciao, Radio Number One. Ciao. Caterina, sempre da Ivrea. Ciao, Caterina. Si va a lavorare, ci sono 38 gradi.
0: Con 38 gradi si lavora assolutamente peggio, direi, Caterina. Spero riuscirai a riposarti almeno domani o che tu abbia un giorno di ferie o di festa nei prossimi giorni. C'è anche Roby che ci scrive: cosa sto facendo? Sono con due uomini in casa, uno più disordinato dell'altro. Lavoro intanto che sfaso. Roby, mandagli almeno a fare la spesa, se no cosa fanno? Stanno sul divano tutto il giorno? No, chiedo per un amico. In realtà anche io sono così, vestiti sulla sedia, mi butto sul divano e ciao a tutti.

domenica 5 luglio 2026. Domenica che per alcuni è buona perché sono al mare, si stanno rilassando, per altri, come abbiamo sentito prima da Caterina, invece è un po' così cos'ha. Che problema c'è? C'è Radio Number One a tenervi compagnia in qualsiasi situazione, in qualsiasi luogo voi vi troviate. Come lo facciamo? Mettendo dischi, parlando un pochino, come ad esempio adesso si torna nel 2024 con Mahmood. Questa è la sua Ratatà.

0: Magnetic, The Bausa su Radio Number One, la loro novità alle 13.40. Tra un attimo invece torniamo indietro nel tempo con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
6: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Questa era Sexed Up di Robbie Williams, uno dei brani più intensi della sua carriera, uscita nel 2002, fa parte dell'album Escapology, quello che contiene, tanto per intenderci, anche la celebre Feel. E nonostante il titolo possa far pensare a tutt'altro, la canzone in realtà racconta la fine di una relazione, la difficoltà di lasciare andare una persona che si ama ancora. Buon pomeriggio a tutti, questo era l'appuntamento con la grande canzone che tornerà anche la prossima ora. Ci state scrivendo in tanti al 393-4440-444, come Toto, Gusbe e Niki, che stanno tornando da Roma verso Genova e sono stati al concerto di Ultimo. Una bellissima emozione. Come vi siete sentiti a essere dei pallini in mezzo a 250.000 persone? Vi ricordo anche che Radio Number One è su tutti quanti i social, quindi potete seguirci su Instagram, TikTok, Facebook e da pochissimo è attivo il nuovo canale broadcast su WhatsApp. Fate un click e date un'occhiata perché lì condividiamo veramente tutto quanto. Adesso c'è Alex Warren.

5. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, state ascoltando Radio Number One, il weekend Number One continua, ancora per poco con me, sono Gabro, vi tengo compagnia ancora per pochissimo proprio, c'è giusto il tempo dell'ultimo disco, poi arriva Alvise che è già pronto qui dietro, sta preparando le cuffie e tutto quanto per portarvi fino alle 18. Torniamo nel 2006, l'anno dell'Italia campione del mondo, e lo facciamo con Jack Johnson, questa è la sua Upside Down su una

0: Upside Down, a chiudere queste quattro ore in mia compagnia. Lui era Jack Johnson. Grazie a tutti per averci ascoltato. Passiamo il testimone ad Alvise che va avanti fino alle 18. Restate sempre qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Sound Park. 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
2: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te. Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Buon pomeriggio, sono le 14 scattate adesso su Radio Number One.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
4: Ben ritrovati, ecco i titoli. Lamin Saidigli, 22enne, fermato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un cliente in un bar milanese con una lama da 21 centimetri. La procura di Milano ha chiesto la convalida del fermo dopo le dichiarazioni dell'aggressore, che ha affermato: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». Sono iniziati i lavori di sostituzione del ponte alpino nel nodo ferroviario di Firenze, causando dimezzamento delle corse e deviazioni sull'asse tirrenica. I pendolari segnalano viaggi fino a 6 ore di durata durante i cantieri estivi. Donald Trump ha tenuto un discorso di 40 minuti a Washington per il 250esimo anniversario dell'indipendenza americana, dichiarando: «Siamo più ricchi e forti che mai». La celebrazione è proseguita con uno spettacolo pirotecnico da 850.000 fuochi d'artificio. Yannick Sinner, numero uno del ranking ATP, affronterà oggi il giapponese Mochizuki agli ottavi di finale di Wimbledon. Il match rappresenta il primo precedente tra i due tennisti. La partita comincerà alle 14.30. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: It's the weekend!
9: Weekend number one.
4: Ladies and gentlemen, ben trovati dal Vise Salerno, mi siete mancati, posso dire che mi siete mancati, ieri non siamo stati insieme, ma ho avuto una buona motivazione e tra l'altro ne parleremo proprio a breve, perché è la motivazione che potete immaginare. Non ero a Milano, ero a Roma, ero a Tor Vergata, ero al concerto di Ultimo, quindi ci sarà modo anche di parlare di questo argomento, fermo restando che sentiva anche prima il buon Gabro, che saluto e ringrazio per essere stato qua al mattino e avermi preceduto e lasciato la palla, il timone di comando. Di conseguenza, adesso prendiamo tutti gli argomenti che dobbiamo prendere in questa nostra domenica pomeriggio. È il 5 luglio e come sempre, dato che è domenica, dato che il clima è quello che è, prendiamocela con calma, prendiamoci i nostri tempi, senza esagerare, senza correre, perché non c'è nessun motivo. Abbiamo 4 ore da passare insieme con il Weekend Number One in salsa pomeridiana. E allora, senza ulteriori indugi, iniziamo con la nostra musica. Angelina Mango, Marco Mengoni, iniziamo con Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Abbiamo iniziato così il nostro weekend number one pomeridiano. Ancora una volta ben trovati da Alvise Salerno. Allora, signore e signori, io sono qui per miracolo. Ve lo dico in tutta sincerità e onestà, perché sto arrivando direttamente da Roma. Io ho preso il Frecciarossa questa mattina alle 8:50 per arrivare a Milano in tempo, e ce l'ho fatta, per fortuna. E vi dico per fortuna perché in realtà da due giorni a questa parte ci sono un sacco di lavori sulle linee ferroviarie, e anche ieri per andare lì a Roma di mattina abbiamo portato un ritardo di circa 50 minuti sulla nostra linea, che era quella tra l'altro del Frecciarossa, quindi in ogni caso è stato veramente complicato riuscire a spostarsi, ma ce l'abbiamo fatta. E a proposito del concerto, perché ripeto, Gabro ve ne ha parlato e quindi va benissimo così, però da chi c'è stato vi dico, è stata una bella atmosfera, cioè vedere tutte queste persone lì riunite in un unico afflato che poi era quello del loro artista preferito, a prescindere che possa piacere oppure non piacere, questo poco importa, però è stato veramente bello assistere a questo evento che a tutti gli effetti per il nostro paese è un evento unico, perché il record è italiano di spettatori paganti ed è il secondo concerto in tutto il mondo con spettatori più paganti.

0: 12 minuti, ben trovati di nuovo da Alvise e Salerno. Ormai abbiamo iniziato ufficialmente questo nostro weekend number one pomeridiano. Abbiamo iniziato insomma parlando anche di quello che è stato questo concerto eventone a Roma, Tor Vergata, organizzato da Ultimo. Io sto arrivando proprio da lì per raccontarvelo, non nella sua totalità ma in piccola parte, perché è anche giusto insomma rapportarvi quella che è stata l'esperienza vissuta dal vivo. Sentiamo una nota audio che è arrivata al 393 444 0444. Vai.
1: Beh, buon pomeriggio Alvise. Beh, tanto ciao. ultimo non direi, visto il boom di presenze che ha avuto. Mi sa che è il primo, forse non l'ultimo.
0: Eh sì, questo lo dicevamo anche prima. Lui effettivamente adesso ha fatto questo record, ha riscritto la storia degli eventi dal vivo. Poi ripetiamo ancora una volta, il gusto è soggettivo e quello va difeso sempre nei limiti dell'educazione, perché sto leggendo anche in rete delle cose che sono veramente non trasportabili qui davanti al microfono, cose che sinceramente io non comprendo. Alla fine è ragazzo di 30 anni, fa canzoni, e quindi che si goda questo successo che ha appena raggiunto.

0: Jelly Roll con la loro Losers su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend?
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A6 Torino-Savona, dove dobbiamo segnalare un incidente tra Savona Vado e la A10 Genova Ventimiglia in direzione di Savona. Spostiamoci adesso sulla A23, dove ci sono delle code tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio, mentre invece sulla A27 Mestre-Belluno, code tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto Lago di Santa Croce in direzione Belluno a causa di un veicolo in avaria, così come c'è un veicolo in panne che sta causando dei disagi alla barriera di Terrazzano in direzione della 8 sulla tangenziale ovest. Ancora un altro incidente da dirvi sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Ovada e Masone in direzione della stessa Genova Voltri, che sta causando chiaramente delle code a catena purtroppo.

Material Lover su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno. A proposito di Sienna Spiro, che abbiamo ascoltato in questi ultimi mesi, anzi nell'arco di tutto il 2026, è stato pubblicato il suo primo album proprio qualche giorno fa, venerdì scorso, e se posso darvi un consiglio, ascoltatelo soprattutto se siete amanti del jazz o in generale di musiche come quella che avete appena sentito, quindi come Material Lover, perché l'album di Sienna Spiro è un album costruito un po' come se fosse un mix tra tante cose che appartengono a quel mondo. La prima sensazione che ti regala è: cavolo, hanno cercato di riproporre un Back to Black di Amy Winehouse, è un po' quella salsa lì. Poi c'è di mezzo anche Lana Del Rey per come canta Sienna Spiro, la Lana Del Rey ovviamente di Videogames, di Ultraviolence, di Born to Die, quindi stiamo parlando di almeno 15 anni, 20 anni fa, e c'è anche Cilla Shu, che anche qui su Radio Number One vi proponiamo spesso, quindi è un mix di tanti mondi che però rendono Sienna Spiro molto interessante. Diciamo che se voi foste seduti al Blue Note ad ascoltare un concerto di Sienna Spiro con questo genere di canzoni, secondo me ve la scialereste, come si dice in gergo tecnico in questi casi, veramente alla grande. Ma dopo le note grandi grandi grandi di Sienna Spiro, andiamo a mettere del ritmo e del pepe qui su Radio Number One. Maroon 5.

Radio Number One alle 14:35. Allora, mentre io mi trovavo in quel di Roma, magari anche altri di voi che stanno ascoltando la radio si trovavano in altre parti del mondo e d'Italia, magari ci state ascoltando tramite la nostra app che vi consiglio sempre di scaricare. Comunque il mondo è andato avanti, cioè il mondo esterno è andato avanti, soprattutto nel mondo dello sport sono successe una serie di cose che tra poco approfondiamo, ma nel frattempo apriamo la nostra parentesi sportiva con la partita dei mondiali tra Paraguay e Francia. Perché è stata una partita che da chi l'ha vista, insomma, racconta essere stata una bruttissima partita, ma soprattutto, a parte che la Francia è passata poi ai quarti di finale grazie a un gol di Mbappé, la cosa che bisogna sottolineare, per questo stiamo già parlando di questa situazione adesso, è che la Francia è rimasta bloccata da una tempesta in aeroporto. Di situazioni climatiche sfavorevoli ne stanno parlando tantissimi lì in America, fino ad ora non ci sono state grosse conseguenze, però per esempio la Francia è rimasta bloccata in aeroporto a causa di una tempesta, quindi speriamo bene per il futuro.

0: Will Smith, Niall Horan con Drive Safe su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

1991 i Dire Straits pubblicavano questo album e io mi accingevo a nascere, perché questo album è stato pubblicato nell'agosto del 1991, un mese dopo, ma proprio un mese esatto dopo, mia mamma dava alla luce questa persona che adesso 35 anni dopo vi sta parlando qui su Radio Number One, con in sottofondo questo splendido successo che va oltre il semplice tributo nei confronti di Elvis Presley. Questo è un pezzo che in realtà attinge al mito dello stesso Elvis e narra di questa fan di Elvis stessa che prova insistentemente a mettersi in contatto con il proprio beniamino. E tra l'altro all'interno del testo la cosa carina è che vengono citati proprio i brani stessi di Elvis Presley, come Love Me Tender, come Return to Sender, Heartbreak Hotel, cioè ci sono tantissime canzoni di Elvis che vengono citate, e credo che i Dire Straits abbiano creato questa canzone, ripeto, che va oltre il concetto di tributo e che abbiamo ricordato e riascoltato qui su Radio Number One. Tra l'altro, attraverso questa canzone noi non soltanto ricordiamo i Dire Straits, ma ricordiamo anche la rilevanza che ha tutt'oggi, e che aveva ai tempi ovviamente della pubblicazione di questa canzone, il mito dello stesso Elvis. Quindi passato, presente e di certo anche futuro vedranno protagonista questo meraviglioso artista che ha animato la musica mondiale ormai un bel po' di decenni fa, mi verrebbe da dire. Adesso su Radio Number One invece continuiamo con la musica e lo facciamo con Lady Gaga, Dirty. Su Radio Number One arriva Runaway.

Gomez, we don't talk anymore, noi non parliamo più tra di noi, ovviamente in questo caso si tratta di una storia di coppia e invece noi parliamo, io in, con voi e voi se volete al 393-444-0444 anche con me. 14:52 Radio Number One, Weekend Number One, abbiamo aperto prima, qualche minuto fa, la nostra parentesi sportiva che adesso prosegue qui nelle vostre orecchie, nelle vostre autoradio, mi viene da dire, con la Formula 1 dopo aver parlato del calcio. Perché? Perché alle 16 ci sarà il Gran Premio di Silverstone della Formula 1, c'è stata la sprint, la gara sprint ieri e il nostro, mi riferisco come Italia, Kimi Antonelli ha vinto la sprint race di Silverstone, quindi in casa di Lewis Hamilton vince un italiano, ma Hamilton comunque si è piazzato direttamente alle sue spalle al secondo posto, Leclerc ha chiuso al quinto, ci sarà la gara per l'appunto alle 16, in questo caso la pole è sempre di Kimi Antonelli e poi davanti, anzi dietro di lui ci saranno Leclerc ed Hamilton, sarà una bella gara.

0: Oh ragazzi, comunque ridendo e scherzando, la nostra prima ora l'abbiamo già portata a casa. Ne mancano ancora tre, di conseguenza tante chiacchiere ancora da fare. Tra l'altro specifichiamo anche un'altra cosa, così chiudiamo anche la pagina sportiva in questo momento, poi la riapriremo a tempo debito. Doveva scendere in campo alle 14:30 Jannik Sinner contro Shintaro Mochizuki. In realtà la partita è stata spostata alle 17:20, quindi ci sono dei ritardi, ma questo accade sempre nei tabelloni, soprattutto degli slam, e Wimbledon non è esente da questo tipo di ritardi, quindi ci sarà modo di raccontare almeno l'inizio della partita di Jannik Sinner e poi il racconto proseguirà con il resto della programmazione di Radio Number One. Era giusto specificarlo perché magari qualcuno diceva: ma scusa, ma Sinner non doveva iniziare alle 14:30? Ragazzi, hanno spostato la partita, non è negligenza, ecco, questo specifichiamolo sempre. Questo è Radio Number One, questo è il Weekend Number One che continua tra poco.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: di Radio Number One, sono le 15 in punto, arriva il notiziario.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il Cremlino ha minacciato la Polonia attraverso il portavoce Dmitry Peskov, avvertendo Varsavia di riflettere sulla propria sicurezza a causa della produzione di droni destinati all'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo ha diffuso la mappa degli impianti coinvolti. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia a pagare 60.000 euro di risarcimento per l'approccio sessista di una magistrata in un caso di violenza sessuale. La PM aveva normalizzato le violenze domestiche, affermando che la resistenza della donna va vinta dal marito. A Milano, Lamin Saidigli, di 22 anni, è stato fermato per tentato omicidio dopo aver accoltellato uno sconosciuto in un bar con una lama da 21 centimetri. L'uomo ha dichiarato ai carabinieri che si è divertito e che appena esce lo rifà. Sono iniziati i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria nel nodo di Firenze con la sostituzione del ponte alpino. I pendolari affronteranno corse dimezzate, deviazioni sull'asse tirrenica e viaggi fino a 6 ore di durata per tutta l'estate. Eros Ramazzotti ha accompagnato la figlia Aurora all'altare per le nozze con suo marito Goffredo, definendoli un miracolo in quest'epoca dove tutto sta diventando futile. Michel Hunziker ha letto anche una lettera dedicata alla figlia durante la cerimonia. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
6: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Weekend Number One.

Harry Styles, la nostra seconda ora si apre con la sua American Girls su Radio Number One. Ben trovati dal Vise Salerno nel weekend Number One. Un piacere essere in vostra compagnia, un piacere anche leggere i vostri messaggi perché ampliano la nostra discussione in merito ad un argomento oppure ad un altro ancora. 393-444-0444, è arrivato questo messaggio di Federico che vi leggo. Ciao Alvise, ieri sera ero con amici e a un certo punto ho detto agli altri che stasera Ultima avrebbe cantato davanti a 250.000 persone. In questa conversazione un amico ha risposto: ha battuto il record di Vasco, vuol dire che Ultimo è meglio di Vasco? E lo stesso Federico risponde che Ultimo ancora deve fare tanta strada per essere paragonato a Vasco, però sicuramente stasera ha fatto qualcosa di memorabile. Poi mi chiedi un parere, Federico, guarda, te lo dico in tutta sincerità, secondo me non c'è da fare nessun paragone, stiamo parlando di due epoche diverse, due artisti diversi che sicuramente nel loro e con i loro fan hanno ottenuto dei successi straordinari sia per loro stessi che per la loro carriera, ma soprattutto proprio per tutto l'afflato di gente che ha deciso di seguirli nel corso della loro vita.

Cyrus, End of the World su Radio Number One, e ancora prima Taylor Swift. E a proposito di Taylor Swift, dobbiamo tornare un attimino indietro nel tempo, anche in questo caso lo facciamo con la data del 4 luglio, quindi la giornata di ieri, perché Taylor Swift si è sposata, finalmente si è sposata. Lei e Travis Kelce, il giocatore di football americano, sono convolati a nozze all'interno del Madison Square Garden, che si è illuminato di blu per l'occasione, blu e rosa per l'occasione, e a celebrare il loro matrimonio c'è stato l'attore Adam Sandler, quindi una cerimonia piena zeppa di star. A quanto pare gli invitati sono stati 1000 e a tutti gli invitati sono stati sequestrati gli smartphone per un paio d'ore per evitare di scattare foto, video, e la messa si è celebrata in totale silenzio stampa. È stato un matrimonio come tanti altri ne vediamo in giro per il mondo, senza nessun tipo di foto, senza nessun tipo di elogi, e a quanto pare se la sono goduta, e quindi tanti auguri ai due sposi.

0: Dancing in the Flames, anche lui su Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Vuoi diventare il protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina.
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno.
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
7: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 20:30 Araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio ore 8 colazione del Barbaro. Ore 11 Santa Messa. Ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook Proloco Quasso al Monte.
1: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A14, dove il traffico è tra Bologna, Borgo Panigale, e la A1 Milano Napoli. Andiamo avanti poi con la A5, dove le code sono lunghe 3 km tra Ver e Pont San Martin in direzione di Torino, mentre invece sulla tangenziale ovest dobbiamo sottolineare un veicolo in avaria che sta causando dei disagi tra la SS11 Padana Superiore e la SS33 Molino Dorino. Sulla A27 Mestre Belluno, code tra la A4 Padova Venezia e Treviso Sud in direzione di Belluno, mentre invece segnaliamo un incidente sulla A14, notizia che è appena arrivata. Incidente all'area di servizio Foglia in direzione di Bologna, così come dobbiamo segnalare anche sulla A12 Genova Rosignano dei veicoli scortati a causa della perdita di carico di un autotrasportatore tra Chiavari e Lavagna in direzione di Livorno. Andiamo avanti poi con la A1 nel tratto Milano-Bologna, dove le code sono tra Parma e Fidenza in direzione Milano, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A4 Venezia-Trieste, dove il traffico è tra la barriera di Trieste-Lisert Monfalcone Est in direzione Trieste. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
6: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

viaggiando per il mondo su Radio Number One. Invece noi rimaniamo in Italia, non andiamo in giro per il mondo, perché per una volta l'Italia ha un primato a livello di università, e vale a dire il fatto che abbiamo firmato un accordo con OpenAI. Che cos'è OpenAI? È la macro azienda che si occupa dell'implementazione dell'intelligenza artificiale attraverso le proprie piattaforme. In pratica nell'ottobre del 2025, personalmente l'ho scoperto qualche ora fa, abbiamo firmato come università italiana questo accordo con OpenAI, che è il primo in Europa, che permette a tutti gli studenti, a tutti i professori, di poter accedere agevolmente all'intelligenza artificiale, quella che conosciamo tutti, magari la ChatGPT di turno, e poter usufruire dei servizi dell'intelligenza artificiale. Dall'altro lato però la stessa intelligenza artificiale ha raccolto i dati di tutti gli studenti e di tutti i professori in generale, di tutte le attività che vengono svolte. Quindi comunque c'è questo doubt des che non lo so. Da questo punto di vista, voi come vi schierate? Come la utilizzate l'intelligenza artificiale, e soprattutto la utilizzate l'intelligenza artificiale? Questa è la domanda chiave. 393-444-0444. Andiamo avanti con la musica nel frattempo. Lizzo.

0: su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

I Love America su Radio Number One. Abbiamo ascoltato una grande, enorme canzone che ci ha riportato indietro nel tempo, ma che adesso ci permette anche di andare avanti, perché l'importante è non fermarsi mai, anche nel riconoscere che la musica va avanti, che gli artisti crescono, che gli artisti nascono e che propongono qualcosa di completamente diverso. E quindi da Patrick Juvet andiamo avanti fino ai Tame Impala di Kevin Parker, che hanno pubblicato questa canzone che ascoltiamo subito, Dracula.

2014, a distanza di 11 anni da questa canzone che abbiamo appena ascoltato, è arrivato un ragazzino e questo ragazzino ha conquistato il mondo e sta continuando a conquistarlo di settimana in settimana, di giorno in giorno. Si chiama Somber, questa è Undressed. You have-

0: La voce sempre magica di Ornella Vanoni in questo remix della sua Santa Allegria su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
3: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
2: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva, montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 recupero fiscale del 50%.
10: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 16 in punto, arriva il notiziario.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati, ecco i titoli. Andiamo a Palermo. Francesco Spataro è stato ucciso a coltellate durante una lite con il coinquilino. L'aggressore si è barricato in casa aprendo il gas, causando l'evacuazione di tutto il palazzo. In questo momento le forze dell'ordine stanno cercando di gestire la situazione al meglio. Il Cremlino ha minacciato la Polonia attraverso il portavoce Dmitry Peskov riguardo alla produzione di droni per l'Ucraina. Mosca ha diffuso la mappa degli impianti polacchi e invitato Varsavia a riflettere sulla propria sicurezza. La Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia a pagare 60.000 euro per l'approccio sessista di una magistrata in un caso di violenza sessuale. La PM aveva normalizzato le violenze domestiche con frasi come «la resistenza della donna va vinta dal marito». A Milano, Lamin Saidighi, di 22 anni, ha accoltellato uno sconosciuto in un bar con un coltello da 21 centimetri. Durante il fermo per tentato omicidio, ha dichiarato di essersi divertito e che appena uscirà dal carcere lo rifarà. A Firenze sono iniziati i lavori ferroviari per sostituire il ponte Alpino. I pendolari subiranno corse dimezzate, deviazioni sulla linea tirrenica e viaggi fino a 6 ore durante tutta l'estate. Ai mondiali di calcio, Inghilterra e Messico si affrontano oggi allo stadio di Città del Messico a 2240 metri di altitudine. L'allenatore inglese Tuchel ha denunciato lo svantaggio altimetrico per la sua squadra. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
13: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
14: Weekend Number One.

Another 54 Ultra con Talk to You in apertura della nostra terza ora insieme del Weekend Number One su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Domenica 5 luglio 2026 è l'occasione per parlare di questo incontro che aveva già raccontato in passato, ma c'è stato modo di poterlo riraccontare, di Carlo Verdone con David Bowie. Ha raccontato ad un evento che si chiama La Posta Letteraria nel cuore della Val d'Orcia, appunto questo incontro che è avvenuto dopo un concerto a casa di Gianni Versace, e insomma ha raccontato di questa chiacchiera, ha raccontato di quanto suo padre fosse un esperto di futurismo, e così proprio grazie a questo collegamento è iniziata la conversazione con David Bowie. Ne voglio approfittare non per parlare tanto di Carlo Verdone e David Bowie, ma per parlare di voi, nel senso 393-444-0444, questo è il nostro numero WhatsApp. Vi vorrei chiedere semplicemente con quale personaggio famoso, storico, non più in vita o ancora in vita, avreste voglia di scambiare quattro chiacchiere e su quale argomento. Ditemelo.

One. Allora, in attesa di leggere i vostri messaggi al 393-444-0444, nel frattempo è iniziato il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna e Leclerc sta comandando la gara, quindi in questo momento abbiamo le due Ferrari che stanno comandando, quindi Leclerc ed Hamilton, e poi subito dopo Antonelli e Russell, quindi doppietta Ferrari, doppietta Mercedes. Ancora la gara è lunga, è appena cominciata, quindi attendiamo e cerchiamo di capire con tanta calma che cosa succederà. Comunque, tornando sul nostro argomento, quindi con quale superstar ci piacerebbe poter conversare almeno una volta nella vita, Leclerc è uno di questi.

0: Il ritorno degli NSYNC nel 2023 si è chiamato Better Place, la canzone che abbiamo appena ascoltato, dove c'era anche Justin Timberlake.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio number one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Il 10, 11, 12 luglio torna Locus Cubaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle Cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11 Santa Messa, ore 12 pranzo con specialità. Per tutto il weekend falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook Proloco Quasso al Monte.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Radio Number One. Viabilità.
3: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dall'A36, che sarebbe la pedemontana, dove c'è un ostacolo tra Mozzate e il bivio tra l'A36 e l'A9 in direzione della stessa A9, che sta causando dei disagi, quindi prestate molta attenzione. Adesso spostiamoci sull'A7 Milano-Genova, dove le code sono tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano, mentre invece sull'A4 Milano-Brescia traffico alla barriera di Milano Est andando proprio verso la stessa Milano. Sull'A26 Genova Voltri Gravellona Toce, incidente tra Alessandria Sud e l'A21 Torino Brescia in direzione di Gravellona Toce, mentre invece sull'A14 l'incidente è avvenuto tra Fano Fossombrone e Pesaro Urbino in direzione di Bologna, e a causa di questo incidente ovviamente ci sono delle code a catena, in questo caso tra Loreto, Porto Recanati e Macerata in direzione anche di Pescara. Ritorniamo poi sulla 7 con un aggiornamento che è appena arrivato, perché le code di cui vi ho appena parlato si sono intensificate e proprio in questo momento hanno toccato il chilometro e mezzo, e quindi fate molta attenzione, potreste perdere un bel po' di tempo su quel tratto lì. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A10, dove le code sono tra Spotorno e la A10 A6 al chilometro 45

Beautiful Freaks, Mick su Radio Number One, ben trovati dal Vise Salerno all'interno del Weekend Number One, dove adesso parliamo di meteo, perché è un argomento che ancora non abbiamo trattato, ma è giusto prenderlo, perché andando sul sito di Trebi Meteo, quindi trebimeteo.com, scopriamo che questa settimana che sta per arrivare le temperature saranno di nuovo molto sopra la norma se parliamo di centro-nord Italia, invece saranno nella norma se scendiamo al sud. E questa tra l'altro è una situazione interessante da analizzare, perché vuol dire che l'Italia in questo momento è girata praticamente al contrario, ve lo dice un palermitano abituato alle temperature caldissime ovviamente della propria regione, della propria città di appartenenza, ma se guardiamo al sud le temperature oscilleranno tra i 30 e i 34 gradi, al nord invece avremo questo nuovo anticiclone che porterà le temperature a sfiorare, se non addirittura a toccare ufficialmente i 40 gradi, soprattutto sulla pedemontana, Lombardia, insomma le zone di nostra competenza. Signori, incrociamo le dita anche per la settimana che sta per aprirsi.

su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno. A proposito di Dito nella Piaga, io vi ricordo che se andate sui nostri social trovate dei contenuti esclusivi proprio in merito a Margherita Carducci, vale a dire Dito nella Piaga, che è stata protagonista al Next di Bergamo in Piazzale degli Alpini, di cui Radio Number One è radio partner ufficiale. Vi ricordo che ci saranno ancora dei concerti da vedere, tra cui quello di Frankie High Energy, quello di Motta, quello dei Mercanti di Liquore, con anche dei componenti dei Pinguini Tattici Nucleari, così come Radio Number One e anche radio partner di Lazzaretto Estate 2026. Anche in questo caso i concerti sono già iniziati a metà giugno e proseguiranno ancora per un altro po' di date. Negrita, Dardust e un sacco di altri artisti che ancora devono esibirsi, quindi un sacco di cose a vostra disposizione, sempre con Radio Number One. Insieme siamo protagonisti di quest'estate 2026 e mi raccomando, andate sui nostri social perché ci sono ancora tanti altri eventi che non vi ho elencato qui, ma che ci sono, esistono e che dovete andare a vedere.

0: Sinclair con Kaisa, I Can Wait su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Radio Number One. Era il gennaio del 1985 quando decideva di pubblicare questa canzone, una delle sue prime tra l'altro, lei che ha iniziato la sua carriera con i suoi dischi agli inizi degli anni 80. Ecco, questo in questo caso si arrivava dall'album Like a Virgin, che è stato un successo clamoroso, ma che è diventato poi a conti fatti il viatico verso quello che è stato il vero grande successo, primo grande successo a livello discografico, vale a dire True Blue, di cui tra l'altro abbiamo festeggiato i 40 anni anche noi di Radio Number One sui nostri social qualche giorno fa, e vi invito ancora una volta ad andare a curiosare su Instagram, su TikTok, anche sul nostro sito radionumberone.it, perché lì trovate dei contenuti esclusivi che qui in radio non vi facciamo vedere per ovvi motivi, dato che siamo per l'appunto in radio. A proposito di Madonna, c'è anche da festeggiare il suo ritorno dopo tanti tanti anni con un nuovo disco che è il secondo tempo, possiamo definirlo così, di Confessions on a Dance Floor, che era arrivato 20 anni fa. Adesso è uscito Confession the Second o Confessions 2, che è un inno al ballo e all'amarsi tutti quanti attorno alla musica.

La chitarra di Santana e la voce di Steven Tyler, Just Feel Better su Radio Number One. Chiudiamo anche questa nostra terza ora insieme ascoltando una canzone di qualche annetto fa, non tantissimi in realtà. Rose Villain, Io, Me ed Altri Guai. Brutti.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Rose Villain su Radio Number One.
2: Weekend Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
2: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
3: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
4: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Lake Sound Park, dal 9 al 26 luglio, all'ex galoppatoio di Villa Erba.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati, ecco i titoli. Cram Montana, il figlio di 4 anni di Jack e Jessica Moretti, è stato allontanato dalla Le Région International School. La decisione segue le pressioni di altri genitori con polemiche legate al costo della retta. La scuola ha rifiutato di commentare la vicenda. Francesco Spataro a Palermo è morto per coltellate durante una lite con il suo coinquilino. L'aggressore si è barricato in casa aprendo il gas causando l'evacuazione dell'intero palazzo. Le forze dell'ordine hanno isolato l'area e stanno tentando una mediazione. Sport, si gioca Inghilterra-Messico allo stadio di Città del Messico a 2240 metri di altitudine. Il CT inglese Tuchel ha denunciato lo svantaggio per i suoi giocatori, richiamando anche la storica mano de Dios di 40 anni fa. Il portavoce Dmitry Peskov ha minacciato la Polonia per la produzione di droni destinati all'Ucraina, avvertendo Varsavia di riflettere sulla propria sicurezza. Il Ministero della Difesa russo ha già diffuso la mappa degli impianti coinvolti. Condanna l'Italia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'approccio sessista di una PM in un caso di violenza sessuale. Strasburgo ha multato lo Stato italiano di 60.000 euro dopo il ricorso di una cittadina francese vittima di abusi. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
6: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Weekend number one. Quando

Lisa con la sua canzone estiva apre questa nostra nuova ora insieme del weekend number one pomeridiano su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno a tutti voi amici che ci ascoltate da ogni parte d'Italia, per fortuna, e anche magari d'Europa e del mondo attraverso la nostra app. Ecco, adesso voglio portarvi però a Tagliata, che è un piccolo borgo di Costa Serina in provincia di Bergamo. Perché voglio portarvi lì? Perché ad agosto, esattamente l'11 agosto, la via più importante del paese diventa una biblioteca a cielo aperto. C'è questa bellissima manifestazione con 7.000 volumi, quindi con 7.000 libri che non toccheranno l'asfalto, saranno poggiati per terra ma sopra dei teli protettivi, e in caso poi di temporale improvviso, che purtroppo può capitare, scatterà immediatamente quello che è stato denominato piano salvalibro per recuperare tutto quanto in pochissimi minuti. Tutto è nato da un semplice mobiletto con pochi libri personali e da lì poi è diventato un evento vero e proprio che l'11 agosto vedrà tutto il paese e anche gli avventori delle zone limitrofe arrivare lì per vedere questa bellissima, bellissima opera, che alla fine è un'opera d'arte a tutti gli effetti. 7.000 volumi che riempiono completamente la strada principale di questo borgo. Non vedo l'ora di andare, spero che andiate anche voi.

0: nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Cat Burns, Know That You're Not Alone su Radio Number One, 17:14 minuti. Ben trovati da Alvise Salerno. Abbiamo parlato di libri in questa nostra apertura di ora, abbiamo parlato di questo evento che si terrà in provincia di Bergamo, e sui libri tra poco verrà scritto anche il nome del vincitore del Gran Premio di Silverstone di Formula 1 2026, che quasi certamente, anzi mi verrebbe da dire certamente, non sarà il nome di Kimi Antonelli, perché c'è stato un problema per lui che è rientrato ai box in maniera improvvisa, ha dovuto cambiare le gomme, l'ala anteriore, a quanto pare c'è stato un problema alle sospensioni. Sta di fatto che comunque in questo momento Kimi Antonelli è rientrato a fatica, molta fatica, in pista ed è al quinto posto. E nelle prime due posizioni, signori, attenzione, attenzione, Charles Leclerc numero uno, Lewis Hamilton numero due. Non è ancora finita, non è ancora finita, quindi aspettiamo e vediamo che succede. Però forse il predestinato, forse per una volta ce la può fare quest'anno, vediamo che succede, vediamo soprattutto se arrivano anche degli ordini di scuderia, perché Hamilton si sta giocando il titolo.

0: Ultima canzone si chiama Mad.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
3: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono a causa di un veicolo in avaria tra la A10 e A6 al chilometro 44 e Celle Ligure in direzione di Genova. Sulla A7 Milano Genova, code lunghe un chilometro tra Binasco e Milano, proprio per andare verso Milano. E poi invece sulla tangenziale ovest le code sono tra la superstrada 35 dei Giovi e Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, per andare verso la A8. Sulla A10 Genova Ventimiglia, attenzione a dei materiali dispersi tra Sanremo Ovest e l'area di servizio di Bordighera in direzione di Ventimiglia, mentre invece sulla A26 code a causa di un incidente tra Predosa Bettole e la A21 Torino Brescia in direzione Gravellona Toce. Andiamo ancora avanti, sempre con la A5 Torino Aosta Montebianco, dove le code sono lunghe 6 chilometri tra Châtillon Saint Vincent e Pont Saint Martin in direzione di Torino. Sulla A12 traffico tra la diramazione Lucca Viareggio e Santo Stefano di Magra La Spezia per andare verso Genova. Chiudiamo poi con la A4 Milano Brescia, dove a causa di un incidente si sono formate delle code tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con la loro Canto d'amore su Radio Number One, 17:30, ancora più o meno una mezz'oretta da passare insieme in questo pomeriggio del Weekend Number One. Poi, come sempre, vi ricordo che arriverà lo Zio Nasty a tenervi compagnia con l'altra parte, la terza parte del Weekend Number One, e vi porterà fino all'orario serale. Aggiornamento dal Gran Premio di Silverstone, perché a causa di Verstappen, perché è stata causa sua, è finito sulla ghiaia del Gran Premio di Silverstone, è entrata la safety car che ha ricompattato un po' tutto il gruppone, con Charles Leclerc che si trova sempre al primo posto, ma attenzione perché Hamilton non è più al secondo posto. A questo punto bisogna capire George Russell che cosa dovrà fare, perché George Russell, dopo l'uscita di gara di Verstappen, per l'appunto ha scalato posizioni e adesso si trova proprio tra le due Ferrari. Antonelli ha subito un attimino quello che è stato il problema alla sua macchina per tantissimo tempo, adesso si trova in decima posizione con anche una penalità da scontare di 5 secondi, ma la macchina sembra essere tornata a posto e sta viaggiando di nuovo su ritmi regolari, quindi vedremo che succederà anche con il nostro Kimi Antonelli.

Material Lover su Radio Number One. Signori, è finita Gran Premio di Silverstone e il predestinato ha vinto. Lewis Hamilton, magari. Charles Leclerc vince il suo primo Gran Premio di questo 2026 a Silverstone. Lewis Hamilton invece al terzo posto. Forza Ferrari.

0: Self-Aware, anche loro su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: It's My Life, una delle nostre grandi canzoni qui su Radio Number One alle 17.46. It's My Life dei No Doubt. Non è una canzone originale, ma sicuramente gli storici della musica questa cosa la ricorderanno, perché la canzone originale in realtà è stata pubblicata nel 1984 dai Talk Talk di Mark Hollis. Mark Hollis che purtroppo è scomparso un paio di anni fa e la sua mancanza si sente veramente tanto. E dopo una grande emozione, un grande successo di quest'estate, arriva Buon Vento, Giovanotti e Alfa.
1: Ed è un po' di

0: loro caso purtroppo è stata la possibilità. Adesso, come cose non esistono più, adesso ci sono loro due con le loro due carriere separate. Vabbè, questo è un altro discorso che approfondiremo in un altro momento. Io adesso lascio la palla e il timone di comando allo zio Nasty, che vi porterà avanti con il Weekend Number One fino alla sera. Da Alvise Salerno è tutto, noi ci sentiamo sabato e domenica prossima, sempre dalle 14 alle 18 e sempre e solo su Radio Number One. Ciao ragazzi, buona settimana. Ciao.
1: The Weeknd. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
3: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio Number One sempre in tasca?
13: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
12: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
14: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
15: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
14: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
13: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
16: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
17: It's the weekend!
16: Weekend Number One.
18: It's the weekend! Buonasera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Come tutte le domeniche sera sarò con voi fino alle 21 con un bel magazine pieno di cosette interessanti. Prima di cominciare, ovviamente, saluto e ringrazio Alvise che mi ha passato il testimone, ma adesso tocca a noi, e dico noi perché non sarò solo, quindi inizia l'ultima parte del weekend number one.

Gaia con Bossa Nostra su Radio Number One. Ancora una buona sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi terrà compagnia per ben tre orette con un magazine che vi ho preparato assolutamente interessante. C'era un po' per tutti i gusti. Prima di cominciare, il saluto, quello fatto bene, al Dream Team del weekend, a tutti quelli che vi hanno tenuto compagnia durante questo fine settimana, a partire dalla combricola, dagli scombricolati, cioè Pat Romano, Sergio Sironi, Emanuela Doriani, per poi passare a Virginia, naturalmente Stefano Federici che si è puppato anche la serata di sabato, e c'è anche il buon Alvise che mi ha passato il testimone. Detto questo, tocca a noi, tocca all'ultima parte, all'appendice, alla coda, all'evoluzione, al prolungamento, all'estremità della domenica sera. Qualsiasi cosa stiate facendo, la musica di Radio Number One vi accompagna fino alle 21, o non vi dicevo un sacco di belle cosette, perché parleremo di souvenir, vacanze. Anzi, facciamo così, partiamo subito dai souvenir e vi faccio anche una domanda, così potete iniziare a scrivere i vostri messaggi al 393 444 0444. La domanda è questa: qual è stato il souvenir più originale che avete riportato a casa e da dove? Magari raccontatemi anche un pochettino tutta la storia che c'è intorno a questo souvenir, poi vi racconto il perché. Intanto torniamo alla musica, vado a prendere un ospite che sta girando per i corridoi, così facciamo quattro chiacchiere insieme, e intanto ci ascoltiamo Sick City e soprattutto la voce di Dua Lipa con Electricity.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Allora, posso chiedere, sorry, Andrea Brum Brum Ferrari, vuoi parlare con me? Vuoi entrare anche tu nel mood della domenica sera?
1: Eh, bien sûr, bonsoir, bonsoir. Eh no, perché hai citato tre lingue diverse. Sorry, scusa, lo sento. Allora ho aggiunto anche il francese. Buonasera, caro zio.
0: In francese com'è? Scusa?
1: Excusez-moi,
0: mon ami. C'est vrai, c'est
1: Pierrot, Pierrot.
0: Allora, parliamo di una cosetta, visto che ti tiro dentro, tu sei qui, c'è da lavorare, devi scappare, lo sappiamo che sei un uomo molto impegnato. Vorrei chiederti qual è il tuo souvenir preferito di tutti i tempi che ti sei portato da qualche vacanza.
1: Ah, ma difficile.
0: Lo so che è difficile, così al volo, proprio a botta.
1: Dovrei pensarci a lungo, sinceramente, no. Ricordo quando ero ancora alle scuole elementari, quindi diciamo non è un souvenir particolare per l'oggetto in sé, ma è abbastanza, provo affetto verso questo oggetto.
0: Possiamo non mettermi l'ansia, no, come tipo, sempre, fammi sapere cos'è.
1: Era la primissima volta nella mia vita che senza genitori dormivo fuori casa, eravamo in montagna, era la quinta elementare e mi ricordo che eravamo stati a Lizzola, che in montagna appunto, e avevo portato a casa il mio primo souvenir forse di sempre.
0: Adesso, lo picchio io per voi, ce lo vuoi dire o no? Se non ce lo vuoi dire ci teniamo l'ansia per noi.
1: Ce l'ho ancora appeso sul muro a casa, nella mia cameretta.
0: Ce l'ho, le corna di cervo.
1: No, è tipo un termometro, di legno con uno scoiattolino vicino.
0: Proprio guarda, bella cagata, bello.
1: No, era molto carino, mi era piaciuto tanto, quindi per me ha un certo valore affettivo.
0: Lo capisco. Tra poco ti racconto il mio, perché se il tuo fa cagare, perché possiamo dirlo, è domenica sera,
1: no,
0: siamo tra amici,
1: dire.
0: Non l'abbiamo detto, ma l'abbiamo pensato tutti che il tuo termometro è pazzesca,
1: ma
0: proprio dai. No?
1: Non è che non puoi dire la parolaccia, quindi non fare turpiloquio, il problema è che mi stai offendendo.
0: Ah, perché tu sei convinto di aver comprato un bel souvenir. Allora, abbiamo parlato del souvenir portato a casa durante la prima gita di Andrea Brum Brum Ferrari, perché... perché portare a casa una calamita da frigorifero è fuori moda, cioè nel 2026 sempre più viaggiatori riempiono la valigia di snack, bibite, dolci tipici trovati nei supermercati del posto, cioè il fenomeno si chiama snack packing e praticamente è portare a casa non un souvenir di quel tipo, ma qualcosa da mangiare del posto che c'è solo lì.
1: No, capisco, però poi scadono questi souvenir, no?
0: Che frega, perché tu pensi solo a mangiare, non lo sapevo.
1: Li porta a casa per cosa? Per tenerli lì nella credenza?
0: Certo, vabbè, tra poco vi raccontiamo di più, intanto Post Malone, Chemical.

0: Sono in compagnia del mio socio Andrea Brumbrum Ferrari. Questa domenica sera l'ho rubato ai suoi affari qui nei corridoi della radio, perché stiamo parlando del snack packing, cioè della nuova, chiamiamola, modalità di portare a casa, invece di un souvenir calamita, la famosa
1: la spilla, la magliettina,
0: la gondola, la gondola quella che fa la neve, quelle belle tamarrate.
1: Le palle, la neve. La gondola per la neve.
0: Anche la gondola nel contenitore un po' più grande. Sì, però anche nella palla, è vero, la palla gigante. Invece di portare a casa quella roba lì, molti supermercati sono diventati delle attrazioni turistiche. Perché? Perché fanno proprio un packaging particolare degli snack, delle bibite, quelle che non berrai mai. Le tieni proprio come soprammobile poi a un certo punto.
1: Pensa a te. Però scusami, tu prima hai chiesto a me il souvenir più strano che abbia mai portato a casa da una vacanza. Sono arrivati anche tanti messaggi, però vogliamo sapere anche il tuo.
0: Allora,
1: perché eravamo rimasti lì.
0: Anch'io l'ho comprato durante una delle primissime gite alle elementari. Siamo andati a Torino, che è una città che io adoro, veramente, mi spiace un sacco.
1: A casa, posso indovinare?
0: Dai.
1: Un sarcofago in miniatura.
0: No, perché non siamo andati a vedere il museo egizio, che tra l'altro è sempre un bel vedere, sempre un bel appassionato.
1: Fiera del libro.
0: Nemmeno, siamo andati sulla Mole a vedere la Mole Antonelliana, Insomma, e vendevano di tutto e di più con tema mole. Io ho comprato il primo coltellino.
1: Quello svizzero.
0: Coltellino, tipo coltellino svizzero. Con sopra tutto il disegno della Mole Antonelliana.
1: Ma pensa a te, il mio l'ha bistrattato al 100%, perché invece il suo di souvenir, cosa ne pensate? Cosa ne pensate?
2: Bellissimo. Weekend number one.
3: Con Radio Number One.
2: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
4: Radio Number One.
2: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
3: Charlie Puth,
2: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
2: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: Mars con Oh My Soul. Come vi ho chiesto d'inizio puntata, sono arrivati un sacco di messaggi a proposito del souvenir più originale che avete riportato a casa e da dove. Allora, parti tu, Andrea, che c'è anche la voce un po' più bella della mia, c'è questo timbro importante, così sembrano seri.
1: Va bene, leggo io, anche se insomma il programma è tuo,
0: sì, però sì, nel senso però adesso mi tiri dentro. Pagano me e lavori tu, che mi sembra la cosa migliore, prego.
1: Matteo dice: altro che calamite, io colleziono proprio pacchetti di patatine dai gusti assurdi prese all'estero, in effetti ce n'è. Il souvenir più incredibile però l'ho portato a casa da un viaggio a Tokyo. Parla di una lattina di zuppa di mais calda presa da un distributore automatico a tarda notte. Dice di non averla mai aperta, e te credo. È sul mio scaffale da 3 anni come un cimelio di design. Spero che sia almeno esteticamente
0: agiolata.
1: Bella.
0: Allora andiamo a Savona da Sara. Ciao ragazzi, mio marito dice che porto a casa solo spazzatura, ma per me sono tesori. Il mio souvenir più originale è un sasso perfettamente levigato e tondo preso su una spiaggia remota dell'Islanda. Non ha un valore economico, ma ogni volta che lo tengo in mano mi ricordo, eccetera eccetera. Però scusa, tu il sasso non l'hai mai portato a casa? Io sì.
1: No, il sasso no, conchiglie sì, però dipende anche da che posti, perché in alcuni posti proprio non puoi portare a casa sabbia.
0: Secondo me il sasso sì.
1: Sassi sì.
0: Adesso ti arrestano per un sasso, dai.
1: Forse dall'Islanda si può fare, non lo so.
0: Non lo so, dai. Magari... Chiudi con questo Davide da Piacenza.
1: Dice che è stato a New York, è tornato a casa con un giornale quotidiano del giorno in cui lui è arrivato, preso in un'edicola Times Square. Ormai non li compra più nessuno i giornali, però conservare le notizie vere, pubblicità e persino il metodo di quel preciso giorno all'estero, insomma, mi è piaciuto, è qualcosa di importante per me.
0: Però dai, è carina questa cosa perché ti ricorderai per sempre il giorno in cui sei stato in quel posto, quindi originale come souvenir.
1: Sì, anche se comunque credo che uno se lo ricordi perché l'ha segnato in agenda.
0: Preciso, sempre preciso. Va bene, senti Andrea, io chiuderei con te questa piccola parentesi, rinnovando l'appuntamento, visto che domani è lunedì, per un'altra settimana di One Match.
1: Settimana di One Match che parte appunto domani, mi raccomando, tutti presenti dalle 13 fino alle 14, tante sfide in programma, stiamo cucinando.

Jungle con The Wave su Radio Number One. Cerco di leggere quanti più messaggi possibile, perché avete scritto veramente di tutto sui souvenir più originali che vi siete riportati a casa dalle vacanze. Per esempio, andiamo a Rovereto da Elena, Portogallo, a Lisbona, e invece delle solite cose ho comprato delle piastrelle azzurre Azulejos, qualcosa del genere, originali, recuperate da una vecchia casa in demolizione in un mercato delle pulci. Le ho usate a casa come sottopentola in cucina, originale. Poi andiamo a Treviso, da Christian, che è stato in Scozia, e come souvenir si è portato a casa un boccale di legno fatto a mano da un artigiano delle Highlands per bere la birra, e ha un profumo di legno affumicato. Che bello, tu entri in casa e senti quella profumanza lì. Vabbè, ci piace, ognuno. Poi Federica da Crema, souvenir più strano arrivato dal Marocco, un piccolo sacchetto di cristalli di mentolo puro comprato nel souk di Marrakech. Te ne metti un granello nell'acqua calda, spriciona un profumo che ti stura i polmoni. Ti avete importato le droghe dal Marocco? Poi Giacomo da Bergamo, ciao ragazzi, dal mio ultimo viaggio a Monaco di Baviera ho portato a casa un cartello originale di cartone, di quelli che i camerieri usano per segnare i tavoli riservati all'Oktoberfest. Tutto macchiato, vissuto, però l'ho appeso in taverna e fa il suo bel figurone. Devo leggerli tutti perché sono bellissimi, proviamoci. Valentina da Novara, io 3 anni fa sono stata a Londra, ho preso una cosa stramba, una scatola di cereali in edizione limitata a tema supereroi. Poi andiamo a Belluno, da Luca, Parigi, hotel super vintage, questa è bellissima. Alla reception vendevano le chiavi vecchie delle stanze, quelle pesanti di ottone con la nappa rossa, sostituite dalle tessere magnetiche. Ne ho comprata una col numero della mia stanza come souvenir. Ce ne sarebbero tanti altri e mi spiace non potervi leggere, però direi di chiudere qui questa piccola parentesi sui souvenir.

0: Nella primissima parte del nostro weekend number one assieme abbiamo parlato di souvenir. Se potessi in qualche modo portarmi a casa un souvenir, come dire, musicale, sarebbe una grande canzone. Allora arriva tra pochissimo la prima delle nostre grandi canzoni.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Cyndi Lauper con Girl Just Want to Have Fun, la grande canzone su Radio Number One, con una bella storiella alle spalle, nel senso che non tutti forse sanno che all'inizio era un brano maschile e un po' maschilista, se vogliamo dirla tutta, scritta da tale Robert Hazard nel 1979, che raccontava il punto di vista di un ragazzo che denigrava le ragazze dicendo che volevano solo divertirsi con lui. Poi in realtà il pezzo è diventato quasi un inno delle ragazze che si divertono in maniera spensierata e anche giusta. Quando toccò a Cyndi Lauper cantarla, decise di cambiare le parole. Disse proprio: io così non la canto, e quindi cambiò un po' le parole e diventò la grande canzone che conosciamo tutti.

0: La strana coppia formata da Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran con Repeat It su Radio Number One. Una piccola curiosità al volo, perché sempre parlando di vacanze, stavo guardando come nel 2026 le persone compongono la valigia, cioè si fa in maniera molto più intelligente. Le tendenze di viaggio mostrano che gli accessori preferiti dell'estate non sono più quelli costosi, ma quelli pratici ed era ora. Quindi tra gli oggetti più richiesti ci sono le borracce termiche, che sono sempre comodissime, i mini ventilatori, anch'io me lo sono comprato, me lo porto indietro, specialmente in queste settimane, come se fosse il mio miglior amico. Poi organizer per cavi, cavettini, che ormai c'hai 40 caricatori per qualsiasi cosa. Poi zaini ultra leggere e cubi per organizzare i vestiti, cioè in pacchetti un po' tutto. Se posso aggiungere una cosa a questa notizia, anche i vestiti quelli tecnici, perché pesano pochissimo, si lavano in maniera molto semplice, si asciugano al volo e poi li puoi impacchettare perché non si stropicciano mai. E io con quello ho risolto la maggior parte del come vestirmi quando vado in vacanza. 3 pantaloni di quelli tecnici, 3 polo così allo stesso modo e io sono perfetto.
1: Basta poco.

0: siamo agli sgoccioli di questa prima oretta assieme e vi anticipo che tra poco parleremo di cibo, quindi passiamo, come dire, dai souvenir che abbiamo trattato durante la prima oretta al cibo, diciamo cibo da vacanza. Non vi anticipo di più, intanto immaginatevi in spiaggia, perché no?
1: Weekend number one. Weekend.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
4: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
5: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
6: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Su Radio Number One, le 19 in punto.
9: Segui Radio Number One anche sui social.
10: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
9: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
11: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest

0: www.radiolive.it. Radio ufficiale, radio number one.
1: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
2: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Saif con Buona Domenica su Radio Number One con Francesco Nasti, con lo Zionasti, ancora buona domenica sera. Due orette scarse, ma due orette da passare assieme con tantissime notizie sfiziose. Per esempio, ce ne andiamo in spiaggia, magari qualcuno è appena tornato dalla spiaggia, beato lui. Comunque ce ne andiamo in spiaggia con del cibo, perché hanno cercato di capire qual è il miglior cibo da spiaggia del mondo. Se chiedete a 5 grandi chef quale sia il miglior cibo da mangiare in spiaggia, probabilmente riceverete 5 risposte completamente diverse. C'è chi sceglie l'anguria ghiacciata, il cocco bello, beh, il cocco è sempre il suo fascino, diciamolo, il cocco appena aperto. Poi chi le pannocchie arrostite, che a me fa un po' caldo, però c'è chi se le mangia di gusto, vendute sulla spiaggia, specialmente in America Latina si usa questa cosa. E chi magari anche i bomboloni caldi, perché da noi per esempio la mattina i bomboloni caldi in spiaggia si usa a mangiarne, specialmente quando sei giovane e non fai i conti con le calorie, questo poi è un altro aspetto. Comunque, secondo gli esperti, il cibo più buono in vacanza non è necessariamente quello raffinato, ma quello che resta legato al ricordo. Quindi lo sappiamo, in vacanza sgarriamo un po' tutti. Vi do i dettagli di questa notizia tra poco. Intanto rispondete semplicemente a questa domanda: qual è il vostro cibo da spiaggia preferito? Quello che vi portate voi ora in spiaggia o quello che vi davano quando eravate bambini? Dai, sblocchiamo sti ricordi. 393-444-0444. E adesso The Script con Super Heroes.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead. Abbiamo iniziato questa seconda oretta assieme parlando del miglior cibo da spiaggia. Allora vi ho chiesto di raccontarmi quello che vi portate voi in spiaggia o quello che vi portavano da mangiare quando eravamo più piccoli, perché così insomma si sbloccano i ricordi. E poi è proprio vero che l'odore del mare, la sabbia e anche un piatto semplice mischiato con la vacanza diventa un'esperienza indimenticabile, quindi ce la ricordiamo tutti. Partirei con i messaggi. Filippo: frittata di maccheroni avanzata dalla sera prima, rigorosamente fredda dal frigo, compatta, che quando la mangi sotto l'ombrellone unisci la croccantezza della pasta alla sabbia che inevitabilmente ci vola sopra, perché poi il mix è sempre quello: ti mangi della roba, però la sabbia è un po' sì, eh. Poi andiamo a Padova da Elena. Quando ero bambina e andavamo a Jesolo, mia mamma tirava fuori dalla borsa frigo la parmigiana di melanzane, e a quest'ora della domenica non so perché finisco sempre a parlare di mangiare di un certo livello. Gli altri bambini avevano i panini tristi e io questo monumento. Bella questa cosa. Poi Marco da Varese: panino con la cotoletta, pane morbido, cotoletta fredda e magari una fetta di pomodoro per non farlo sembrare troppo asciutto. Bravo, perché o ci metti la maionese oppure una roba più sana tipo il pomodoro. Poi andiamo a Savona da Sara: abitando vicino al mare vi dico la mia. Ora vado sul super leggero, quindi insalatone di riso o frutta fresca già tagliata. Ma chiudendo gli occhi e pensando a quando ero piccola, sento il profumo della focaccia genovese. Unta al punto giusto, comprata calda la mattina e mangiata sul bagnasciuga ancora sporca di sale. Io sto male perché mi è venuta una fame boia. Grazie per i messaggi, tra poco andiamo avanti. Intanto Alfa con Il Filo Rosso.
1: Dimmi perché.

0: Alfa con il filo rosso, un round velocissimo di messaggi arrivati a proposito di quello che mangiamo in spiaggia e di quello che soprattutto mangiavamo in spiaggia. Allora, andiamo a Cremona da Christian. Oggi in spiaggia vado con la schiscetta salutista, ma mio nonno mi ha cresciuto a pane e anguria. Come si fa pane con l'anguria? Sai che è la prima volta che sento sta cosa? Comunque, compravamo la fettona gigante al baracchino vicino alla spiaggia e la mangiavamo direttamente in acqua per non sbrodolarci tutti. È geniale l'idea da una parte, dall'altra parte però, cioè nell'acqua, se ti bevi un po' d'acqua salata di mare con l'anguria fa un po' schifo, vabbè. Chiara da Udine, tramezzino super farcito fatto in casa, tonno, pomodoro e maionese, classico, avvolto nella carta stagnola, che quando lo apri è diventato tutt'uno con la confezione. E questa cosa me la faceva anche la mia mamma quando andavo in gita, e allora mi ha fatto quasi venire una lacrimuccia, vabbè. Davide da Piacenza, panino con la mortadella, ma attenzione, pane comune e mortadella che si scalda leggermente nella borsa frigo, quel tanto che basta per far sciogliere il grassetto. Ma che sei, mago della chimica, che sei? Federica da Rovigo, quando andavo a Rosolina Mare da piccoli, mia zia si presentava con la teglia di lasagne al forno. Poi, sono belle ste immagini, perché sono le immagini nostre di un'Italia che forse non c'è più, quindi mi piacciono un sacco. Giacomo da Bergamo, pesche nettarine e poi bomboloni caldi. Martina d'Alessandria, insalata di pasta fredda, quella svuota frigo, pennette, tonno, mais, olive, pomodorini e cubetti di provola. E chiudiamo con Tommaso da Vicenza, quando ero piccolo mia mamma mi preparava sempre i panini al latte con il prosciutto cotto, a volte anche lui nella stagnola.
1: Weekend number one.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo!
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo!
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto!
2: E tuo!
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
2: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
3: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
4: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle RiderParkExtreme.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Radio Number One Meteo.
4: Una buona giornata amici di Radio Number One da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone delle Azzorre sarà ben saldo sul nostro territorio. Inizialmente favorirà ampi spazi assolati con tempo stabile su tutto il centro nord, dove i cieli saranno sereni e limpidi. Ma nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati temporali di calore sulla dorsale appenninica centrale. Si tratterà comunque di fenomeni che tenderanno ad esaurirsi in pochissimo tempo. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 36 gradi, dove i valori più elevati si registreranno sulla Valpadana e nelle aree interne del centro. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Il nuovo singolo di Madame insieme a Marrakesh, Volevo capire. E adesso vi faccio capire una cosa interessante, perché apriamo una parentesi Animal One, cioè la parentesi sugli animali all'interno di Radio Number One in questo Weekend Number One con lo Zio Nasty, che ogni tanto così, quando c'è una notizia curiosa sugli animali, vi riporto. A proposito del Volevo capire, i pesci riconoscono le persone? Punto di domanda, ve lo dico subito, ve lo faccio capire. Questo studio pubblicato a fine giugno ha mostrato che alcune specie di pesci d'acquario sono in grado di distinguere i volti umani. Me lo sono sempre chiesto, avendo avuto diversi pesciolini rossi, perché mi sembrava, poi mi sono sempre chiesto, sarà vero o non sarà vero, che quando qualcuno della famiglia si avvicinasse per dar da mangiare, di solito era solo mio padre che dava da mangiare i pesci rossi, loro si avvicinassero molto più volentieri al vetro, non soltanto perché il mangiare poi veniva dato dopo, ma perché secondo me riconoscevano la persona, quella che poi gli dava da mangiare. Allora, non solo fanno questo, ma imparano a collegare una persona al momento del cibo, vedi? E reagiscono in modo diverso agli individui diversi. E la scoperta sta cambiando il modo in cui si interpretano le capacità cognitive dei pesci, che sono spesso sottovalutate. Hanno praticamente una memoria sociale molto più sofisticata del previsto. Anzi, come vi dicevo, io qualche sentore l'avevo avuto, però vi dice la conferma. Se volete saperne di più, andate a cercare Scientific American, la pubblicazione di giugno 2026. Molto interessante.

Another and 54 Ultra Talk to You. Parliamo un po' di musica, perché con l'intelligenza artificiale si sono aperti degli scenari pazzeschi, e allora la canzone si modifica mentre l'ascolti. Nel mondo della musica sta emergendo questa nuova frontiera: brani generati in tempo reale dall'intelligenza artificiale. Mi viene la pelle d'oca a pensarci. Cioè, alcune piattaforme stanno sperimentando delle tracce che cambiano ritmo, arrangiamento e persino gli strumenti in base al momento della giornata o all'umore dell'ascoltatore. Cioè, due persone che ascoltano lo stesso brano potrebbero sentire versioni leggermente diverse. I DJ e i produttori che fanno questo tipo di esperimenti la chiamano musica liquida. Se volete saperne di più, Music Tech, l'edizione è quella di giugno 2026, appena uscito. Molto interessante.

0: Abbiamo parlato di queste nuove canzoni che si modificano da sole mentre le ascolti. Beh, non so come andrà a finire nel futuro, ma so perfettamente che in passato ci sono stati dei capolavori che per fortuna riascoltiamo qui su Radio Number One, perché tra poco ne arriva uno. Si chiamano Grandi Canzoni.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

la voce di Sheryl Crow, Run Baby Run, su Radio Number One, la grande canzone, nata nella notte in cui cambiò la politica americana. Sì, questa è la curiosità, perché è nata il 3 novembre 1992 e l'America passava dalla politica conservatrice di George W. Bush a quella giovane di Bill Clinton. Vi ricordate tutti poi come è andata a finire? Non entrerei nel particolare, nel dettaglio. Una curiosità nella curiosità: nel 1993 fu pubblicato come singolo di debutto di Sheryl Crow, ma passò praticamente inosservato. Poi fu ripubblicato anche nel 94 e poi anche nel 95. E a questo terzo tentativo il pezzo divenne una hit e divenne anche la grande canzone che tutti conosciamo. Quindi c'è un messaggio insito in questo pezzo, che è perseverare e crederci sempre, dai. Sabrina.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love, sembrano due gattone. No, lo dico perché la notizia che vi sto per dare è veloce sui gatti. Sembra che una startup asiatica abbia sviluppato un sistema di intelligenza artificiale, ci risiamo, in grado di analizzare il tono dei miagolì e trasformarlo in possibili stati emotivi. Cioè, questo dispositivo non è che traduce esattamente le frasi precise e quindi non è che ti parla il gattese, no. In pratica però ti dice quando il gatto è stressato, è curioso, è affamato, ha voglia di giocare. Il progetto è diventato virale sui social e molti utenti stanno confrontando poi i risultati dei comportamenti dei propri gatti. C'è un problema, c'è una curiosità, c'è una bella notizia che mi piace molto. Alcuni proprietari hanno scoperto che il loro gatto non li sopporta quando parlano troppo. Ecco, io ho pensato che quando io ho avuto dei gatti sicuramente hanno pensato la stessa cosa. Mi faceva molto ridere questa notizia, quindi se avete dei gatti cercatevi, magari la fonte è TechCrunch e andate a vedere se potete acquistare questo dispositivo, perché secondo me è una cosetta da avere se hai dei gatti.

0: questa seconda oretta assieme. Tra poco c'è la terza del nostro weekend number one e vi anticipo, inizieremo parlando di colazioni.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One sono le 20 e un minuto.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

Harry Styles, American Girls, su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che dopo aver ascoltato Harry Styles si sente un po' meglio, perché quando vedo lui, che proprio è un po' il mio sosia, così famoso, è la mia versione che ce l'ha fatta. Vabbè, dai, torniamo a noi, perché come vi ho promesso qualche minuto fa, parliamo di colazioni, perché le vacanze del 2026 hanno un nuovo protagonista, la colazione. In moltissime città europee non sono più musei, monumenti ad attirare le file all'alba per assicurarsi magari di vedere qualcosa di culturalmente molto alto, ma c'è chi fa una fila pazzesca per assicurarsi un croissant appena sfornato, una brioche al pistacchio, un pain au chocolat preparato da forni artigianali. Lo so, sembra una tavanata, invece è notizia verissima. Cioè, sui social stanno spopolando dei video in cui, specialmente gli influencer, lo sappiamo che fanno le cose più intelligenti, sono proprio loro che trainano l'intelligenza mondiale in questo momento storico, insomma mostrano il cronometro della coda quasi fosse un trofeo e si vanno a mangiare una prima colazione, una brioche calda. A parte questa notizia che può sembrare surreale ma è verissima, c'è una domanda molto semplice che volevo farvi a proposito di colazione, perché durante le vacanze si cambia modo di fare colazione. Qual è stata quella più ricca e memorabile che avete fatto, e anche dove? Raccontatemi un po'. 393-444-0444, mentre ci ascoltiamo Justin Bieber con What Do You Mean? What do you mean?

Irama con il nuovo, si intitola Cabana su Radio Number One, e sono arrivati un sacco di messaggi sulla vostra colazione durante le vacanze, specialmente memorabile. Allora partiamo da Simone, che scrive da Lonato del Garda. 3 anni fa in Scozia, in un bed and breakfast sperduto nelle Highlands, mi hanno portato una full Scottish breakfast con uova, bacon, salsicce, funghi e persino haggis, credo si pronunci così. Praticamente ho saltato pranzo e pure la cena, secondo me dovevi metterti pure a dieta. Giulia da Milano, la colazione della vita rimane quella fatta in un resort a Bali, una colazione galleggiante in piscina, servita su un vassoio enorme con frutta tropicale fresca, pancake al cocco e succhi fatti al momento. Però questa è abbastanza sana, devo dire, tra tutte quelle che sono arrivate, complimenti Giulia, vinci la palma della salutista. Marco da Torino, estate in Sicilia, a Marzamemi. Ci svegliavamo presto e andavamo al bar della piazza per la classica granita di mandorla e caffè con la brioche col tuppo calda. Elena da Treviso, l'anno scorso in un hotel a Vienna c'era un buffet infinito. Io aprirei non una parentesi, ma un programma solo sui buffet degli alberghi, perché ci sono quelli che veramente varrebbe la pena parlarne. Comunque, torte di ogni tipo, dal dondolo che non conosco alla sacher, formaggi locali, salumi, uova alla coque preparate al momento e persino il salmone affumicato con lo spumante. Se non ci fosse stato lo spumante avrei detto sì, negli alberghi di un certo livello si trova più o meno tutto questo, però lo spumante la mattina qualcuno me lo deve spiegare, perché è un po' fuori schema. Chiuderei per ora con Davide da Bologna. La colazione memorabile è stata a New York, in un dinner tipico degli anni 50, ho ordinato una montagna di pancake.

0: Live All Night su Radio Number One. Immagino la colazione di Adam Levine. Secondo me lui proprio si fa tipo due uova, giusto due mirtilli, una roba sanissima, perché per la fisicanza che c'ha, se può anche permettersi di mangiare male a colazione, beh, già tutta l'invidia degli uomini della terra. Eh no, così sarebbe troppo. Ma torniamo ai vostri messaggi per chiudere l'argomento colazioni, perché per chi non avesse ascoltato l'inizio di questo intervento, di questa oretta, sembra che le colazioni siano un po' il primo appuntamento della vacanza, e quindi molti fanno più attenzione alla colazione rispetto al passato, ed è verissimo. Sono posti in cui la colazione è veramente originale. Simone, hotel in Alto Adige, un buffet infinito con crafen caldi, spec tagliato, uova di qualità e marmellate artigianali buonissime. Poi Giulia da Padova: la più incredibile l'ho fatta a Istanbul, ti portano 40 piattini diversi con formaggi, olive, miele nel favo, uova strapazzate con spezie che si chiamano menemen e fiumi di tè. Poi andiamo da Marco a Varese, Londra, in un pub storico, una full English breakfast, più o meno quella che ci ha raccontato un amico nel messaggio, qualche messaggio fa. Elena da Cuneo, Sicilia, noto, anche qui granita di gelsi con panna. Poi Filippo da Ferrara, anche lui è stato a New York, colazione con pancake, con sciroppo d'acero, come nei film, mirtilli e uova con bacon. Ammazza, che bombe ragazzi. Dai, chiudiamo con Chiara da Monfalcone, provincia di Gorizia, che è stata a Stoccolma, e scrive: ho fatto una colazione pazzesca a base di kanelbullar, i dolcetti alla cannella giganti appena sfornati, accostati a pane di segale con salmone affumicato e avogado. Ragazzi, è ufficiale, io adesso mollo qui la radio e vado un attimo alla macchinetta perché devo mangiare qualcosa, ve lo dico.
1: Weekend number one
2: con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
2: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: La musica che cerchi è qui,

0: 10, 11, 12 luglio torna Locus Cubaxi, festa medievale al castello di Quasso al Monte vicino alle cave Bonomi, organizzata da Proloco di Quasso al Monte. Venerdì 10 luglio, ore 18, apertura area castello, ore 19, apertura stand gastronomici. Sabato 11 luglio, ore 15, apertura castello, ore 18:30, apertura stand gastronomici, ore 21:30, araldica in concerto. Possibilità di pernottare in loco con sacco a pelo. Domenica 12 luglio, ore 8, colazione del barbaro, ore 11, santa messa, ore 12, pranzo con specialità. Per tutto il weekend, falconeria, rievocatori storici, danze medievali, vendita oggettistica e laboratori per adulti e bambini. Parcheggio e navetta fino al castello gratuiti. Su Facebook, Proloco Quasso al Monte.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

Francesco Gabbani con il nuovo Summer Funk. Visto che abbiamo preso questa piega gastronomica in questa ultima parte del nostro weekend number one, c'è questa curiosità che arriva proprio da New York. Tanti messaggi sono arrivati da parte vostra di persone che hanno scelto di andare in vacanza a New York, e parlavamo prima di colazioni, ma perché a New York stanno aprendo dei ristoranti che sembrano dei set cinematografici, cioè la ristorazione americana continua a puntare sull'effetto sorpresa, perché hanno aperto dei locali ispirati ai musei di storia naturale che ricordano la New York degli anni 70 e cocktail bar con atmosfere da film noir. L'obiettivo non è soltanto mangiare bene, ma vivere un'esperienza completa, e quindi molti clienti scelgono il locale anche per farsi delle fotografie, per poterle pubblicare, e quindi diventa importante molto il design quanto il menù. Non so se voi siete d'accordo, io preferisco meno design e più menù, poi ognuno può scegliere quello che vuole.

Il nuovo di Dito nella Piaga si intitola Businessman. E allora una piccola notizia, una piccola curiosità che unisce il mondo della musica al mondo animale, perché hanno trovato delle megattere, cioè quelle balene bellissime, enormi del Pacifico, che cantano canzoni sempre più lunghe, e quindi gli scienziati si stanno chiedendo il perché. Insomma, queste megattere stanno modificando i loro canti, le sequenze sono sempre più lunghe, le strutture sempre più complesse e i cambiamenti, diciamo, nella canzone sono improvvisi, specialmente tra una stagione e l'altra. È un fenomeno che è studiato da anni.

nel 2026, negli ultimi mesi, è diventato ancora più evidente. Quindi alcuni ricercatori ipotizzano che si tratti di un'evoluzione culturale, quasi una moda tra le balene che si trasmette tra gruppi. Altri parlano di adattamento e cambiamenti ambientali, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi piace pensare che anche le balene fanno un po' il karaoke, che storpiano le canzoni, le cambiano e poi le allungano. Però è bello questa cosa, cioè che cantano e che stanno allungando anche la durata delle canzoni. Mica come noi che stiamo facendo esattamente il contrario sui social, vero? E non dico altro.

0: Abbiamo parlato di musica, di canzoni cantate dalle balene, e devo dire sono anche dei suoni molto belli, molto piacevoli, hanno qualcosa di magico, non so se voi siete dello stesso parere, ma tra poco sicuramente saremo tutti dello stesso parere perché stiamo per ascoltare una grande canzone, statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Dal 2003 era Dido con White Flag su Radio Number One, la grande canzone con un sacco di curiosità. Non so da che parte iniziare, però inizierei dal testo, perché il testo di questo pezzo, io ricordo benissimo lei, benissimo quell'album che si intitolava Life for Rent, credo di averlo consumato. Dicevo, il testo è totalmente autobiografico, perché Dido la scrisse alla fine della sua relazione, che era durata ben 7 anni, con un avvocato che poi diventò famoso, forse lui neanche lo voleva, però questo Bob Page, proprio perché poi le raccontò all'interno delle interviste tutta la storia che stava dietro all'album, che parlava del loro amore. Insomma, si stavano addirittura per sposare, poi si separarono dopo 7 anni di storia, e lei scrisse proprio questa White Flag con tutti i dettagli di questo momento. Ma non solo, il giorno di uscita dell'album, Dido si trovava all'aeroporto e incrociò casualmente il suo ex, mentre i cartelloni all'interno dell'aeroporto mostravano la faccia di Dido che promuoveva il disco. Perché fu un momento molto imbarazzante? Perché in realtà tutto il disco parlava della loro storia, ma lei non aveva ancora avuto il coraggio, il modo di parlare col suo ex per spiegargli che poi, quando avrebbe ascoltato il disco, se degli amici avessero riportato a lui quello che c'era nel disco, parlava della storia di loro due. Quindi lei vede lui, lo incrocia, vede i cartelloni e si dice: cavolo, se lui lo sente non gliel'ho ancora parlato. E quindi lo ha raccontato in diverse interviste come un momento molto imbarazzante, e devo dire che come storia dietro la grande canzone ci sta a pennello. Yes.

La nostra domenica sera sta per terminare, ancora qualche minuto. Prima però, così vi leggevo tra tutti i messaggi che sono arrivati, io ringrazio sempre per, a parte per l'ascolto, ma anche per la vostra interazione. Praticamente questo weekend siamo stati insieme un sacco di ore e devo ringraziarvi perché mi sono volate e siete sempre stati molto carini, un sacco di messaggi. Tanti non sono riuscito a leggerli, tanti non sono riuscito ad ascoltarli, però mi fa sempre un sacco piacere. Poi potete immaginare, dobbiamo pescarne un po' a caso.

0: proprio tutto per quel che ci riguarda. Grazie da parte mia, da parte di Francesco Nasti, da parte dello zio Nasti. Vi auguro una buona domenica notte e soprattutto un buon inizio di settimana. Vi do appuntamento domani a partire dalle 13 con il mio socio, con Andrea Brumbrum Ferrari, per iniziare insieme un'altra settimana di One Match, di scontri, di chiacchierate, di discussioni. Ovviamente rimanete con Radio Number One perché c'è la Number One Nights con la nostra musica. Da Francesco Nasti ancora una buona notte. Ciao!
1: The Weeknd. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
4: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
5: Radio Number One, le 21.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
7: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
8: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
7: Conosci i nostri speaker.
8: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
7: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
8: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
9: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: scaricabili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: Hot 1. Radio ufficiale, Radio Number 1. Radio Number 1, un minuto alle 22.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number 1 Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number 1.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Con Radio Number One
0: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
0: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa,
2: Charlie Puth,
0: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
2: Brava Giovanna, brava!
1: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
3: Buongiorno, buongiorno da Meteo Pat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
1: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
4: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
0: La Combriccola, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.